0: Aspetta. Allora, spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza. Con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie. Metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti annoi.
1: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì, perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché l'AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: Cioè, questo sembra un sogno.
1: L'AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
5: Grazie Francesco.

0: Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi,
0: ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: La musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

1 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia. Sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier.

0: pare che Chang Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione fucsia di Sette Va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. La paura fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente, è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.
1: Oh,

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

Siano benedetti i social, tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abram X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate,

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli che

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Aspetta, aspetta, allora spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza. Con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie. Metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti noi.
1: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì, perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché l'AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: Già questo sembra un sogno.
1: L'AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto, a domani.

professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: L'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros per mano di Cerundolo continua a fare discutere e accende i riflettori su una statistica pesante. Il bilancio dell'azzurro al quinto set precipita a 6 vittorie e 12 sconfitte, con una striscia negativa aperta di 5 incontri e lo 0 su 8 nei match che superano i 240 minuti. Numeri ben distanti dal 15 su 16 di Carlos Alcaraz al quinto set. Nonostante il coach Kyle ricordi che il tennis migliore di Sinner arriverà a 28-30 anni, esplode la polemica sulla scelta degli organizzatori parigini di fare giocare il numero uno del mondo sotto il sole di mezzogiorno fino a 32 gradi per privilegiare il francese Rinderknecht in notturna contro Berrettini. Sinner, da grande signore, non ha cercato alibi, ha detto: non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole. Clamoroso colpo di scena in casa Napoli, quando l'accordo con Vincenzo Italiano sembrava ormai cosa fatta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato radicalmente rotta, puntando diritto per la panchina su Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Milan raccoglie così l'eredità di Antonio Conte in una staffetta che ricorda storicamente quella del 2014 alla Juventus. Allegri, che torna a giocare la Champions League, ripartirà dal modulo 4-3-3 per valorizzare gli esterni d'attacco Alisson e Neres a supporto del centravanti Højlund, Blindati, Lobotka e McTominay. Il grande sogno per il centrocampo è Adrien Rabiot, mentre Kevin De Bruyne agirà sull'altra mezzala. Su mercato si stringe per il vice di Lorenzo, Kalaili, mentre in attacco resta la suggestione Dusan Vlahovic. Si complica improvvisamente la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. Anthony Raula ha infatti deciso di dare la priorità assoluta ai contatti in Premier League con il Crystal Palace e in Germania con il Bayer Leverkusen, allontanandosi dai rossoneri. Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli pensano a Maurizio Pochettino, attualmente alla guida della nazionale statunitense. Restano sullo sfondo le opzioni che portano a Glasner, Xavi e Thiago Motta. I tifosi dell'Inter possono dormire sonni tranquilli. Alessandro Bastoni non si muoverà da Milano, ha confermato il presidente Beppe Marotta, complice anche l'investimento di 80 milioni del Barcellona su Gordon, che ha tolto i Blaugrana dalla corsa a difensore. Con il Sassuolo, che fa muro per Muharemovic in attesa dei mondiali, l'Inter potrebbe sacrificare Davide Frattesi come contropartita tecnica per abbassare le pretese dell'Atalanta, 40 milioni, per l'esterno della nazionale Marco Palestra, colpo caldeggiato da Christian Kivu per sostituire il partente Dumfries. Per rimpiazzare Frattesi invece l'Inter ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool. L'Atalanta si prepara una vera e propria rivoluzione tattica in vista della prossima stagione, con la ricca cessione di Ederson al Manchester United per ben 45 milioni di euro più bonus. La dirigenza robica ha individuato in Maurizio Sarri la figura ideale per guidare il nuovo ciclo. Il tecnico toscano, fresco di separazione ufficiale dalla Lazio, dove dovrebbe arrivare Gennaro Gattuso, è pronto a varare il suo storico modulo 4-3-3 a Bergamo e avrebbe già individuato proprio in Davide Frattesi il rinforzo ideale a centrocampo, da sempre un grande pallino dell'allenatore. Il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista ufficiale dei 26 calciatori convocati per i prossimi mondiali negli Stati Uniti. Nessun colpo di scena rispetto alla lista dei pre-convocati. Lionel Messi guiderà l'albiceleste da capitano nella sua sesta storica rassegna ridata, affiancato dagli italiani Lautaro Martinez e Nico Pazza, la sua prima assoluta. Alla vigilia delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim della nazionale italiana Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, chiarendo subito la sua posizione. Per allenare l'Italia serve un percorso, ci vuole un certo curriculum e io questo curriculum non ce l'ho. Baldini ha spiegato di aver assunto l'incarico temporaneo solo a causa delle dimissioni di Gattuso e Buffon, arrivate dopo la terza dolorosa mancata qualificazione ai mondiali causata dalla sconfitta contro la Bosnia. Il tecnico ha espresso desiderio di volere semplicemente aiutare chi arriverà dopo di lui, lanciando poi un duro attacco ai vertici del calcio italiano, definito in mano a dirigenti lestofanti che pensano solo ai propri interessi e preferiscono acquistare giocatori anziani piuttosto che investire sui giovani. In vista delle prossime partite, con l'obiettivo mirato alle Olimpiadi, Baldini ha scelto di convocare in blocco il suo gruppo dell'Under 21, integrato dai soli Donnarumma e Pio Esposito. Il venerdì del Gran Premio d'Italia al Mugello si tinge interamente d'azzurro. Dopo il primato nelle prime libere del mattino, Fabio Di Gianantonio si ripete artiglia miglior tempo anche nelle prequalifiche, fermando il cronometro su un eccezionale 1.44.808. La Ducati VR46 del Romano guida un clamoroso poker tutto italiano davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle si piazzano infatti Pecco Bagnaia, autore di un ottimo riscatto dopo l'errore del mattino, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il primo dei non italiani è Fermin Aldeguer quinto con la sua Ducati, seguito da un solido Marc Marquez in sesta piazza, più staccate le due Aprilia ufficiali del leader iridato Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo, che agguantano comunque l'accesso diretto alla Q2. L'atleta della generazione Alfa tende a preferire formati di apprendimento visivo, è esperto nell'uso delle nuove tecnologie, è indipendente e individualista e si aspetta che le sue esigenze e preferenze siano prese in considerazione nella partecipazione sportiva. In quello della generazione Z invece resta elevato il livello di motivazione intrinseca legato al divertimento, al rispetto delle regole e alla socializzazione, con un incremento con il passare degli anni della percezione dei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. E quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Federazione Italiana Canottaggio in relazione al progetto Studieremo in Famiglia, realizzato con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Sport e Salute.
1: Progetto dedicato alla pratica sportiva, dedicato a soprattutto anche al valore educativo dello sport, perché coinvolge non soltanto i ragazzi dagli 8 ai 13 anni ma anche le famiglie. Effettivamente il numero dei praticanti sportivi è in continua crescita, gli ultimi dati sono i migliori di sempre e danno un tasso di sedentarietà del popolo italiano al 30%, che è l'indice più basso di sempre.
2: È un progetto che di fatto

0: dalla Federazione Italiana Canottaggio con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e allo stesso tempo sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del drop-out. Tappa importante del progetto è stata l'assegnazione di 132 imbarcazioni 7,20 m alle società affiliate FIC con l'obiettivo di supportare la loro azione in direzione di un forte incremento dei tesseramenti, soprattutto giovanili, naturalmente senza mai dimenticare che il canottaggio, per la sua vocazione inclusiva, può essere praticato a ogni età e con ogni abilità.
1: Un progetto che ci ha fatto entrare nelle scuole ha confermato di fatto la nostra presenza nel mondo giovanile. Risultati importanti che hanno, diciamo, confermato la bontà dell'iniziativa, l'impatto raggiunto, perché ricordiamoci che all'inizio il nostro obiettivo fondamentale era quello di promuovere la cultura sportiva nelle nuove generazioni, ma non solo.

Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi lunedì 1 giugno 2026. Ariete, approfittate della luna positiva e delle intuizioni che vi donerà per evitare di incorrere da subito negli errori di valutazione causati da Mercurio che diventa dissonante. Voto 7-. Toro, il nuovo aspetto armonioso di Mercurio darà inizio ad un periodo interessante per gli affari, pertanto siate determinati. Amore romantico e passionale, voto 8. Gemelli, il vostro entusiasmo per la luna in posizione disarmonica anche oggi potrebbe non esprimersi liberamente, ma sarà una sensazione passeggera. Voto 8-. Cancro, Mercurio raggiungerà oggi Venere e Giove nel segno, favorendo un po' tutti i settori della vita, nonostante i nati della prima decade possano sentirsi un po' insicuri a causa della quadratura di Saturno e Nettuno. Voto 7+. Leone, un'ottima luna vi invita a dare spazio alle sensazioni positive e a perseguire gli obiettivi prefissi, senza farvi fuorviare dagli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. Vergine, lo spostamento di Mercurio in un segno amico vi sarà d'aiuto per individuare eventuali errori commessi nell'ultimo periodo in ambito lavorativo e a porvi rimedio, anche se per la luna dissonante oggi non tutto potrebbe apparirvi chiaro. E voto 7. Bilancia, alcuni astri non sono in linea con il vostro segno, ma il sostegno di un potente Plutone potrebbe farvi trovare la forza, per lo più interiore, per reagire. Aprite la mente e il cuore e voto 7-. Scorpione, grazie al supporto di Mercurio, Giove e Venere vivrete una giornata proficua al lavoro e piacevole in amore, ma solo se agirete con calma e riflessione. Voto 8-. Sagittario, la Luna, anche oggi nel segno, e Mercurio non più in opposizione, vi renderanno liberi dalle difficoltà lavorative dei giorni scorsi. Lunedì per rilassarvi con il voto 7+. Capricorno, alcuni problemi di varia natura per qualche tempo potrebbero farvi sentire insicuri, anche se grazie a Marte positivo non vi mancherà l'energia che dovrete cercare di non sprecare. E voto 7-. Acquario, alcuni astri positivi vi invitano a muovervi con una certa libertà, anche se per la dissonanza di Marte potreste dover affrontare qualche imprevisto. Voto 8-. Pesci, ora che Mercurio torna in aspetto benevolo, dovreste essere capaci di riprendere i progetti lasciati in sospeso e di portarli a compimento. In amore, per la luna ostile, oggi potreste non essere del tutto compresi. Voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.

0: con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Allora, buongiorno, buongiorno, buon lunedì, cari amici miei. Cominciamo già a salutare Cristina, buongiorno. Salutiamo anche Emanuela, buongiorno, buongiorno Mario. Buongiorno carissimi amici. Saluto anche gli amici che ci stanno già seguendo attraverso la nostra app Radio RVD, ma anche chi ci ascolta attraverso Alexa. Quindi so che anche Emma e Lorenzo sono collegati, buongiorno. Buongiorno anche a Mariella, perché anche lei si collega con Alexa, quindi buona giornata Mariella.
2: L'Italia che resiste.
1: Tra poco alle 8:40 inizierà ufficialmente Saluti e Baci alla radio. Salutiamo anche Mario, buongiorno, buongiorno al nostro amico Mario di San Nicandro Garganico.

Salutiamo già tutte le radio che si stanno collegando. Buongiorno, buon lunedì mattina. Sembra che oggi sia forse il primo giorno per chi naturalmente è in vacanza. Direi proprio di sì. E allora regaliamoci questo sapore di sale, il grande Gino Paoli.

sale. Buona mattinata anche agli amici di del Gargano che sono già collegati con noi. Buongiorno, buongiorno anche alla Puglia, a Bari, alla provincia di Bari, alla provincia di Lecce. Un saluto anche agli amici dalla Calabria. Salutiamo anche il Veneto, perché si è già collegato anche il Veneto. Salutiamo Donatella, Donatella del Brennero, che dice buongiorno e buon primo giugno a te Maurillo e a tutti gli amici di TikTok e naturalmente gli amici della radio, delle radio. E facciamo un buone vacanze per chi naturalmente ha pensato di farsi una settimana, due, quello che è, da oggi, quindi buone vacanze.

Sonia che si è collegata in FM, grazie. Buona giornata, buona mattinata. Gino Paoli ci ha regalato una canzone che resterà nella storia, Sapore di sale, i mitici anni 60. E adesso attenzione, perché arriva un grande Gianni Morandi con Se non

0: Morandi con Se non avessi più te. Buona mattinata, questo è Saluti e Baci, il pre di Saluti e Baci. Beh, tra poco naturalmente inizia ufficialmente il nostro appuntamento, il nostro classico appuntamento di tutte le mattine dalle 8.40 circa fino alle 10. Beh, prima di iniziare vogliamo regalarci questa bellissima canzone. È una canzone di Fred Buongusto, si chiama La mia estate con te.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

Quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

Ciao, sono Fiore di Cittadella e ascolto Saluti e Baci perché, a parte che è una trasmissione divertente con delle persone simpatiche, e anche perché la musica degli anni 70-80 è la più bella in assoluto. Ciao a tutti, saluti e baci.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: dai, dai che Emma, dai che inizia.
1: Buongiorno.
0: Dai, buongiorno, buongiorno, dai che inizia. Inizia la mattinata.
1: Dai.
0: Buongiorno, buongiorno Emma, buongiorno a tutti i nostri amici che stamattina hanno voluto regalarsi un'oretta e mezza, forse un po' meno, di grandi
1: successi,
0: brava,
1: successi.
0: Ecco, stai lì così ogni tanto mi suggerisci le parole giuste che devo dire. Allora, perché noi mettiamo...
1: Ma non so chi dei due è più giusto,
0: posto siamo.
1: Comunque.
0: No, stavo dicendo, dai. Perché noi ogni mattina mettiamo i grandi...
1: Successi!
0: Oh!
1: Senti, siamo la coppia più bella del mondo!
0: Aspetta! Buongiorno a tutti! Io sono...
1: Maurillo!
0: Oh! Anche tu sei Maurillo?
1: No, io sono Emma.
0: Ah, ti chiami Emma?
1: Sì, sei tu che ti chiami Maurillo. Hai detto io sono e poi non dici più niente?
0: Perché stavo pensando, ho detto ma chi sono?
1: Sì.
0: Dai, a parte gli scherzi, ci mancherebbe. Buongiorno, dai, buon lunedì, inizia così la nostra settimana di saluti e baci. Prima settimana...
1: di giugno.
0: Brava, di giugno.
1: 2026,
0: fantastico. Allora salutiamo Rosa Blu. Ciao Rosa Blu, se non sbaglio Rosa Blu è di Venezia. Saluti anche a Donatella. Aspetta che andiamo un po' a vedere. Ciao Rosa Blu, non so se è di Venezia. Aspetta, anche a Venezia, chi è che ha scritto anche a Venezia? Sebeo, che c'è il sole, c'è il sole. Sai che non lo trovo più adesso, chi l'ha scritto? Aiuto! Mi sono perso veramente, no, non so chi ha scritto Venezia. Ah sì, Ostrega, sì, è proprio Rosa Blu di Venezia, quindi. Ma salutiamo anche Mario, il nostro amico di dove?
1: Di San Nicandro
0: Garganico, esatto. Ma che programma è questo?
1: Saluti e baci alla radio.
0: Sì, esatto. Salutiamo anche la nostra amica Mariella che ha detto stanotte ha fatto un temporale, è vero, anche qui a Padova.
1: Sì, anche da noi.
0: Anche da voi, esatto. Siamo ormai vicini, voglio dire, siamo vicini di casa, no? E insomma un po'. Si è un po' rinfrescata l'aria, dai. Poco poco.
1: E oggi avremo una massima di 27 gradi più o meno.
0: Ah, ho capito. E la minima?
1: La minima era 19.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Però stamattina quando mi sono alzato erano già 22, perciò.
0: Ah, ho capito. Allora salutiamo anche Donatella che ci ascolta, che non è da sola, Donatella, ad ascoltarci. Lo sai che Donatella, lei non è mai da sola ad ascoltare il programma?
1: Dal Brennero.
0: Esatto, lei non è mai da sola, lei ci ascolta sempre con una persona.
1: Con suo marito?
0: No.
1: Con sua figlia?
0: No, con Alexa.
1: Perché se io lo dico questa si ferma.
0: Sì,
1: io non
0: appunto
1: posso parlare.
0: Allora aspetta, per tutte le Alexa d'Italia aprite saluti e baci.
1: Sai cosa dice?
0: Sì.
1: Apro saluti e baci con Facebook e TikTok.
0: TikTok, esatto.
1: Sì, sì.
0: Senti, poi salutiamo anche Manuel, c'è la voce mia che se ne sta andando. Manuel, nostro amico di Bozen, Bolzano.
1: E meno male che oggi non devi parlare molto, altrimenti...
0: Ma esatto. Ma Maurillo, chiudiamo. Ciao sì, Emma, buona giornata, grazie per aver chiamato.
1: Sì, ma cosa chiudi? Ma sta fermo lì, cosa chiudi? Cos'è che tessari? Sara la porta.
0: Sì, Sara la porta. Aspetta, spieghiamo cosa vuol dire Sara.
1: Chiudi la porta.
0: Chiudi la porta. Sara, in Veneto si dice chiudi, ok. Allora, dai, vediamo un attimino. Grandi successi. Vai Emma, tocca a te. Dai,
1: fermati un attimo. Allora, cominciamo questa mattina con i grandi successi di Domenico Modugno, secondo giorno. Propongo del 1958, che ha vinto Sanremo nel 1958. La canzone Nel blu dipinto di blu,
0: certo.
1: Meglio conosciuta come Volare.
0: Bella.
1: E niente, io faccio un saluto circolare, la dedico a tutti senza escludere nessuno, e in particolare, ovviamente, lo sappiamo a chi la dedichiamo: a Manuela, la dedichiamo alla famiglia di Maurillo e Valentina, e a Antonio e Stefano Manenti.
0: Ok, perfetto, grazie a tutti, comunque diciamo tutti, dai.
1: Certo, io ho detto un saluto circolare.
0: Bene, vogliamo salutare anche stamattina, è arrivato Desfa. Desfa, sai chi è Desfa?
1: Salutiamo Desfa, che, sì che lo so chi è.
0: Riccardo.
1: Posso dirlo?
0: Riccardo. Sì. Ma con lui c'è qualcuno?
1: Non so, ci sarà Gabriella Marino?
0: No, con lui c'è Barbara, perché sono in vacanza adesso, sono nelle Marche e ci stanno ascoltando.
1: Non lo sapevo.
0: Hanno pensato di farci una bella settimana e bravi ragazzi, divertitevi.
1: Bravi, così si fa.
0: Così si fa. Dai, nel blu, dipinto di blu, chi è?
1: Domenico Modugno.
0: Ferma lì.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Grazie, risponde saluti e baci alla radio, il numero è sempre quello.
1: Qual è? 351 340 92 20.
0: Bene, allora è il nostro programma che si chiama Saluti e Baci. Di cosa
1: alla radio?
0: Di cosa si tratta? Dice sì, signore e signori, dice sì, saluti e baci, quel programma
1: alla
0: che...
1: radio, un esatto. Programma di musiche richieste, ma soprattutto bisogna cantare.
0: Cantare? Sei pronta?

0: fermati. Aspetta, perché intanto c'è una casa di riposo che ci chiama. Allora, c'è Rosa Blu che dice: mamma mia, che stonati! Hai ragione, siamo stonati. Però cantare fa bene. Aspetta, c'è la canzone della fisarmonica che insomma ce la siamo cantata. Vogliamo cantare ancora?
1: Mamma mia!
0: Parapapam. Ocho, ocho.

Vabbè, lui è Claudio Villa con la Spagnola. Non è finito qui. Sentite un po' questa. Nel frattempo c'è la nostra

0: Perché vogliamo ricordare a tutti i nostri amici, anche alla nostra amica Rosa Blu, perché dice siamo stonati, va bene, ma ricordate che cantare fa bene, quindi se vi viene la voglia di cantare fatelo, non importa se siete stonati, ma fa bene alla nostra salute, cantiamo, sorridiamo, anche perché poi sorridere... Con chi stai parlando tu, scusa?
1: No, c'è mio marito che cerca una cosa e non la trova.
0: Ah, ok, allora aspetta che abbasso il microfono, vai.
1: No, vai. Tanto io quando anche se parlo faccio quello che devo fare.
0: Ah, ho capito, va bene. Allora, stavo dicendo appunto, cantare fa benissimo, no? E poi cantare e sorridere poi è contagioso, quindi contagiamo gli altri, perché questo è un segno d'amore, l'amore è la forza più bella, più potente che ci sia. Fantastico.
1: Esattamente.
0: Ma sto scherzando, lo so Rosa Blu, assolutamente. Però cantiamo, sorridiamo. Assolutamente, facciamolo tutti i giorni. E saluti e baci. Saluti e baci. Cosa fa saluti e baci? Non lo so.
1: Alla radio, saluti e baci alla radio. Tiene compagnia.
0: Sì, dai, e fa cantare, dai. Va bene.
1: Esatto.
0: Che poi le canzoni le scegliono, senti. Cioè, ma adesso io dovrei andare a casa, no? Cioè, non lo so. Non so, devo andare a casa?
2: Signor Maurillo, venga in ufficio, per favore, grazie.
0: Volevo dire, scegliono. Va bene. Allora, dai, andiamo con la dedica, andiamo con i vostri messaggi, le vostre telefonate, chi più ne ha più ne metta. Allora, una dedica a tutte le donne, in modo speciale, alle Sannicandresi. Non riesco più a leggere.
1: Alle Sannicandresi.
0: Sannicandresi, con la canzone La Farfalla Impazzita. Tu sai chi canta questa canzone?
1: Io l'ho sentita, me la ricordo, però... Sì. Non è che sia Riccardo del Turco, no?
0: No,
1: non diciamo, me lo ricordo.
0: Diciamo, è uno dei cantanti più bravi d'Italia, ha un nome un po' americano e il cognome italiano, quindi è un Johnny...
1: Dorelli.
0: Eccola lì! Ciao Mario, grazie!

eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Eccolo qui, un Johnny Dorelli con la canzone La farfalla impazzita, canzone richiesta da parte di era esattamente Mario. Ciao Mario, grazie. Salutiamo anche Pina. È venuta a trovarci Pina dalla Calabria. Salutiamo anche Stefano Manenti, buongiorno. Salutiamo
1: buongiorno
0: anche
1: Stefano.
0: Salutiamo anche Rudina, salutiamo anche Antonina. Salutiamo anche
1: ciao,
0: Filippo.
1: Ciao.
0: Poi vediamo Wonder, buongiorno anche a Wonder. E poi vediamo se c'è qualcun altro. Mi sembra di no. Va bene, ok. Quindi salutiamo tutti questi
1: Angelo
0: amici.
1: Non è ancora arrivato, Angelo dalla Germania.
0: Angelo, no, c'è. Aspetta, Angelo. No, c'è Angelo. Vabbè. Angelo. Salutiamo anche Angelo, esatto.
1: Angelo e Lucia.
0: Sì, salutiamo anche Emanuela e anche Emanuela di Gazziano. Sono due le Emanuela che sono venite a trovarci. Allora, buongiorno, sono Rosa Blu. Mi metteresti una canzone di Pupo? La dedico a tutta voi. Ah, quindi salutiamo Rosa. Certo. Tra poco la mettiamo, Rosa. Allora, aspetta, perché adesso c'è una telefonata. In linea abbiamo Emma, pronto Emma, buongiorno.
1: No, sì, in linea da mo che sono in linea, chi c'è?
0: Ah, c'è un'altra, Giliola, salutiamo anche Giliola. Ciao Giliola. C'è un'altra telefonata? Beh, prova a chiamare, vedi tu chi c'è, dai, arrangiati, dai, grazie.
1: Pronto, chi c'è in linea?
2: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Antonio dalla Costa dei Trabocchi, da Ortona.
2: Brava.
1: Allora, com'è oggi il tempo?
2: Tempo è estate piena, sembra che siamo ad agosto, 27 gradi, non c'è una nuvoletta, manca a pagarla.
1: Invece qua mi sa che stamattina, qua da noi, piovigina, almeno fino a poco fa pioviginava.
2: Che bel fresco, va.
1: Andiamo tutti a Tortona. Ad Ortona.
2: Ad Ortona.
0: Andiamo tutti ad Ortona. Allora...
2: Venite, che è un caffè. Almeno ci sta sempre.
0: Certo. Poi vedete.
1: Ma sei nella tua zona comfort.
2: Altro che comfort. Sto a fare il giardinaggio.
1: Ecco.
2: Sto a strappare la gramigna.
0: Ecco. Iniziare la settimana con lui ha un giardino orticello, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, però stavamo parlando prima fuori diretta, no? Lui ha detto: guarda, ho altri 5 minuti, poi mi fermo, mi butto in poltrona, sto lì al fresco. Ho detto: è il bello della pensione che non hai più nessuno che ti comanda, no?
1: Già,
0: quindi fai
1: vero,
0: tutto
1: libertà.
0: Ciò che ti piace, tutto quello senza che nessuno. Bello, fantastico. Allora, Antonio,
1: ci regali stamattina?
0: Qual è la canzone che ci regali oggi?
2: Guarda, O Sole Mio, l'ho cantata da... Aspetta, mi sfugge.
0: Che è Bobby Solo. Ok.
1: O Sole Mio sta in fronte a te.
0: Sta in fronte a te. Com'è che si dice?
1: O Sole Mio sta in fronte a te.
0: Sta in fronte a te, ok. Che vuol dire hai il sole davanti.
2: Sì, proprio di fronte.
1: Esatto.
0: Ecco. Bene. Allora Antonio, immagino che saluti
1: chi
0: tutti.
1: Chi vuoi salutare? Saluta tutti.
2: Beh, certo.
0: Ok. Grazie Antonio, ti auguro una buona mattinata. Mi raccomando, fermati, riparti. E la cosa importante è... Tieni accesa la radio su Saluti e Baci, così ogni tanto ti scappa anche...
2: Guarda, fino alle 10 è sicuro.
0: Bene. E ogni tanto se ti viene da cantare, fallo. Non ti preoccupare se sei stonato, se magari... Ma dici, ma se magari mi ascoltano, mi sentono...
2: Guarda,
0: ma
2: che te dove sto canta? Io non mi ascolta nessuno.
0: Ecco, quindi se ti viene la voglia di cantare, non fermarti. Vai, spara pure il canto, fallo tranquillamente, va bene?
2: Sì,
1: ma io
2: sì.
1: Canto anche quando sto dalla parrucchiera sotto il fondo e mi dice: scusa, hai parlato con me? No, dico, io canto.
0: Tu canti, ho capito. Io invece no, non canto dal parrucchiere.
1: e tu canti al microfono. Ah, no, no, ma tu non ci vai da parrucchiere.
0: Ma esatto, doveva essere una battuta questa. Perché sì, io sono senza capelli. Dopo. Eh?
1: Ci ho pensato dopo.
0: Ah,
1: ah,
0: pensato
1: mi
0: dopo.
1: Hanno detto di dirti.
0: Sì.
1: Che quando hai fatto le modifiche, ti sì. sei tagliato la barba.
0: Sì.
1: Ah, hanno, sì. Cioè, ti hanno guardato due o tre volte perché non erano sicuri che fossi tu.
0: Perché hanno detto sei diventato giovane, non sei più.
1: Mi fa, ma non riuscivo a riconoscerlo. Ma era proprio Maurillo, sì, era Maurillo.
0: Proprio lui. Va bene. Antonio, grazie.
2: Ciao e buon inizio mese.
0: Grazie anche a te,
1: ciao,
0: un abbraccio.
1: Antonio.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Grande Bobby Solo con la canzone O Sole Mio. Grazie ad Antonio della Costa di Trabocchi, esattamente da Ortona. Ciao, grazie anche al nostro amico Antonio. Grazie. Bene, cari amici, adesso, cara Emma, dobbiamo salutare Rosa Blu che dice vi saluto, buona giornata a tutti. Però prima di andare, lei ha richiesto una canzone. Buongiorno, sono Rosa Blu. Mi metteresti una canzone di Pupo? E la dedico a tutti voi. E la dedico a tutti voi. Lei ha richiesto la canzone di Pupo, dice metti quella che vuoi. E io ho selezionato, prova a dire un po', lo devo solo a... Come?
1: A?
0: A?
1: A? Firenze.
0: Ma che Firenze? No!
1: No, non ho capito la domanda.
0: Allora,
1: forse.
0: La canzone di Pupo si chiama Lo devo solo a...
1: Che?
0: A me?
1: No, a te la canzone.
0: Sì, lo devo solo a te, il grande successo di Pupo. Ciao Rosa Blu, un abbraccio, buona mattinata. Ricordati.
1: Ciao Rosa Blu.
0: Ciao, ciao, grazie.
1: E ricordo di ascoltare, saluti e baci alla radio.

0: Salutiamo anche Rosa Blu. Ciao Rosa Blu, buona giornata, grazie. Allora, vediamo, c'è, nel frattempo dobbiamo salutare, vediamo, c'è Rudina, poi c'è Tiziano. Tiziano poi ha scritto l'opposto casomai. Ah, ok, era il discorso che abbiamo fatto prima. Poi salutiamo anche, vediamo un attimino, Sebastiano di Montegrotto Terme.
1: Ciao, dice, Sebastiano.
0: Buongiorno, saluti e baci
1: alla radio, sì, alla radio. Sì, bravo,
0: radio a tutti.
1: All'inglese.
0: Poi salutiamo, salutiamo anche Graziella. Graziella
1: dalla Sardegna.
0: Sì, che poi dedichiamo una canzone a lei. Graziella, naturalmente, che si sta un po' riprendendo. Comunque è a casa, quindi la salutiamo. Poi vediamo Carmela che dice buongiorno e buon caldo a tutti. Ciao Carmela, grazie. Salutiamo anche Fiore di Città.

0: Oggi sta lavorando e come ogni giorno lei si accende la radio e ci ascolta. Bene, salutiamo anche Enrico. Poi Cristina, sì, tra poco sentiremo anche Cristina al telefono.
1: La gioia di TikTok.
0: Esatto. Allora, ci so chi è?
1: Chi è?
0: Salutiamo chi ha scritto ci sono, buongiorno. Io il nome non riesco a leggerlo, scusa, ma... aspetta, DJ Hula Malantam Pantim Pum Pam. Non lo so, non riesco. Sarà perché magari è troppo lontano, non riesco a vedere il... Aspetta, provo a spostare di qua, vediamo. Allora, DJ Ulco Verdi Dridra Drom Bram Tentam. Vabbè, allora ha capito insomma chi è. Non lo so. Scrivi il tuo nome così ti salutiamo.
1: Salutiamo il DJ.
0: Il DJ, dai, salutiamo il DJ. Allora, aspetta, c'è una telefonata.
1: A parte DJ, salutiamo DJ Felix.
0: Emma. Chiama, sì. Chiama Foggia, vai.
2: Maria.
1: Ciao Maria di San Nicandro.
2: Ciao amore, saluta a te, tua famiglia, un bacio a te, amore.
1: E un bacio pure a te, a Franchino.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao Maria.
2: Ciao Marillo.
0: Ciao tesoro, ciao. E allora?
1: Che canzone
2: ti chiedi stamattina? La canzone Cent'anno di D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio con Cent'anni, ok. Va bene? E chi saluti, Maria?
2: Saluto a te, tua famiglia, mio marito Franco, mia cognata Costanza, Marianne e Francesca, Angela, sì. Mia nipota. Saluto a tutti, saluto e bacio dalla radio.
0: Senti, ma c'è Franco...
2: E saluto un bacio a Rita.
0: Ascolta, c'è Franco con te?
2: No.
0: Franco è a casa?
2: Sì. Va bene, ciao, va bene. Morillo, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, buona giornata, ciao.

0: siamo già alle 9:30, 9:26 di questo primo giugno 2026. Esatto. E buona mattinata, grazie per aver scelto Saluti e Baci a tutti voi, grazie veramente di cuore. Allora adesso, cara Emma, dovresti chiamare la Sicilia, vai!
1: Scommetto che c'è in linea Domenico da Sciacca.
0: No, è una...
1: No. Pronto, chi parla?
2: Sono la gioia di TikTok, buongiorno!
1: Ciao Cris! Ciao Cristina!
2: Ciao Emma, ciao! Dalla Sicilia anch'io! Ormai sono una siciliana acquisita!
1: Ma dove ti trovi esattamente?
2: Allora, adesso mi trovo nella città del vino, famoso Avola, e qui c'è il nero
1: Avola.
2: D'Avola, il vino, sì.
1: Sì, sì, lo conosco il nero d'Avola.
2: Esatto, è qua fanno di solito i vini buoni. La giornata è bellissima, le spiagge sono già piene. Buono, sì. Le spiagge sono già piene, la gente ieri era piena, andava in acqua, quindi si è aperta la stagione veramente d'estate qui in Sicilia. Però si sta bene, in riva al mare, con una brezza di vento si sta benissimo.
1: Immagino allora, di sì. Dimmi.
2: Sì, sì, sì. Io ho avuto un bellissimo evento, ecco perché la mia testimonianza, perché una mia moderatrice della mia live, che vive in America, però lei è qui di Avola, quindi c'ha tutti i parenti qui, ed è venuta in vacanza. Quindi quale occasione migliore di arrivare qui con i camper e conoscerla. Quindi ci siamo conosciuti dall'America fino ad Avola. Pensa tu che bella amicizia, che bella cosa che abbiamo creato, la mia famiglia, io dico sempre la mia famiglia nella mia live.
1: Che senso di libertà che ti dà il camper.
2: Tanto, tanto, tanto. Ho trovato un bel posto proprio in riva al mare, un bel terreno che si può posteggiare tranquillamente, quindi io sono sempre in libera, anche per il cane è bellissimo perché può stare libero, cioè legato, ma libero la notte, quindi sta libero fuori e si prende il fresco, guarda, è bellissimo, sto godendomi la mia pensione.
1: Maurillo, ci sei?
0: Sono qui che vi ascolto, io stavo pensando... cara Cristina, quanto bene fa la tecnologia se usata bene?
2: Esatto, bene.
0: Perché di solito si dice attenzione perché la tecnologia è molto pericolosa, è vero, è verissimo questa cosa.
2: È vero,
0: però
2: è vero.
0: Se la usi bene ti dà tanto, ti regala
2: tanto,
0: emozioni.
2: Ti unisce, esatto. Certo. Ma ti dà motivo anche Di compagnia. C'è persone che stanno sole, non vedono l'ora che io vado in live per fare compagnia, si mettono a cucinare con me davanti, quindi vuol dire tanto essere con qualcuno, perché io sono presente nelle case di tutti. Anche quel mio modo di essere, il modo di raccontare, il modo di dare un conforto, un consiglio. E quindi le persone si sono molto affezionate a me, alla mia live, e quindi è bello poi incontrarsi di persona, ed è questo che sto facendo, era il mio sogno.
0: Certo, certo. Va bene carissima.
1: È bello anche riuscire a realizzare i propri sogni.
2: Sì, grande. Sono riuscita a realizzarli, sì. Sono riuscita a realizzarli proprio... come volevo, diciamo, il piano dei miei desideri si sono realizzati, è andare in pensione prima, e sistemare il camper per essere autonoma,
1: poi,
2: e adesso giro conoscendo i miei follower, quindi è bellissimo.
1: Ecco. Vedi?
0: Bene.
1: Bellissimo.
2: Infatti devo venire su a conoscere Maurillo.
0: Sì, anche perché così facciamo una bella diretta dal camper.
1: Dai, sarebbe bellissimo.
0: Sì, esatto, facciamo una bella diretta dal camper.
2: Va bene.
0: Il mio sogno è quello di fare la diretta on the road, cioè ogni giorno praticamente in un paese partendo.
1: Povera Luisa, ti tocca girare.
0: E gira, gira, gironello. No, però va bene.
2: Va bene.
0: Senti...
2: Grazie ragazzi, grazie della vostra opportunità di farci sentire, di darci belle musiche. di farci compagnia, perché anche Maurillo con le sue musiche ci fa tanta tanta compagnia, veramente.
0: Grazie. Io noi Cristina ci siamo conosciuti un po' di anni fa, forse due, se non ricordo bene. Così per caso io stavo girando un po' TikTok, ho visto Cristina, mi sono fermato perché lei naturalmente parlava con le persone, si raccontava, o magari ognuno diceva la sua, e così mi ha un po' incuriosito, mi sono fermato.
2: Io sono quattro anni che faccio live già.
0: Allora saranno due praticamente che noi ci siamo conosciuti. E così a quel punto lì io l'ho salutata, lei ha visto saluti e baci, l'ha detto che cos'è, ho detto io faccio questo programma, e da lì è nata questa amicizia. E lei naturalmente ci fa sentire attraverso la sua live, quindi i suoi followers. Spieghiamo un po' cosa sono i followers, chi sono i followers?
2: I followers sono le persone che ti seguono. Cioè che quando tu fai un personaggio, sono io, però cominciano ad affezionarsi a questo personaggio delle live, sì. E quindi poi ti seguono, mettono il segui e quindi vengono dentro quando fai in live, quando vedono posti, quando metti messaggi.
1: Il personaggio si chiama influencer.
2: Ti segue.
0: Ho capito, invece il personaggio è sempre raffreddato, sì. Giusto?
2: Il creator.
0: Quindi tu sei sempre raffreddata, giusto?
2: Come raffreddata? In che senso?
0: No, l'ha detto Emma, ha detto che sei influencer, quindi hai l'influenza.
2: Influencer.
1: No, non è raffreddata, Maurillo.
2: Ma ho capito. Non avevo capito.
1: È la Maurillata.
0: No, che poi non ho capito perché mettiamo tutti questi nomi inglesi, che influencer. Praticamente
2: brava,
0: hai l'influenza, no?
2: Sai che mi cominciano a conoscere, sono andata in piena Marsala, mi guardano, ma sei la gioia di TikTok, sono andata in un altro posto anche quella, ma tu sei al mercato ieri, sono andata al mercato, ma tu sei la gioia di TikTok, sì.
0: Sì, perché quindi, ti seguono ormai in tutta Italia e non solo,
2: in tutta Italia.
0: Ti seguono, sì. certo, va bene.
2: Poi sono l'unica che cammina con la colomba sulla spalla,
0: Sì, perché Cristina ha trovato questa colomba. Dov'è che l'hai trovata?
2: Me l'hanno regalata.
0: Te l'hanno regalata?
2: E lei, il mio compleanno.
0: E la colomba praticamente è diventata amica speciale per Cristina.
2: La mia compagnuccia che gira in bicicletta con me, vado in città, mi conoscono tutti con la colomba.
0: Bene.
2: È stata anche benedetta. Quando stavo a Sambuca è stata benedetta.
0: Va bene. Ascolta, noi vogliamo regalarti una canzone, visto che tu usi il camper tutti i giorni, tutto il giorno.
1: La tribù dei camperisti.
0: No. Ce n'è un'altra.
2: No, un'altra bella.
0: Si chiama Salta in Camper.
1: Salta in camper. Wow, vai.
0: Zodiaco Groove. Ok. Ciao,
1: grazie, chi vuol salutare,
2: grazie,
1: Cristina?
2: Maurillo,
1: però.
2: Grazie a tutti, saluti e baci a tutti, e se avete una bella giornata e sorridete sempre.
0: Brava. Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

0: Top. Grazie alla nostra amica Cristina.
1: Cristina.
0: Allora, oggi il cielo è azzurro. Sì, però si dice anche azzurro, no? Quindi al telefono chi abbiamo?
1: Azzurra. Ciao, raga.
0: Ciao
1: Azzurra.
0: Ciao Azzurra, buongiorno.
1: Ciao tesori, tesserucci.
0: Un saluto anche a Bergamo. Ciao carissima.
1: Grazie, grazie.
2: Un saluto alla mamma, un saluto a Massimo.
1: Grazie. E come se lo ricorda?
2: Cosa?
1: Te lo ricordi Emma, che si chiama Massimo?
2: Sì, io mi ricordo, sì, anche Maurillo si ricorda che si chiama Massimo.
0: Il moroso, esatto, si chiama Massimo, certo.
1: Sì.
0: E lo salutiamo tantissimo.
1: Sì, oggi è impegnatissimo verso Reggio Calabria, mamma mia, l'hanno mandato da quelle parti oggi.
0: Ah, ho capito. Ah. È andato al caldo, sì, allora. È andato al caldo perché sicuramente fa molto caldo.
1: Sì. Vabbè, stava pure all'altra parte al caldo.
0: Ah, dov'era. Ho capito. Va bene.
1: No, ma solo per oggi, per 12 ore. Basta.
2: Per servizio?
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora, carissimi, bellissimi, stupendi, meravigliosi. Vi faccio un saluto a tutte e due, un grosso bacio di vero cuore.
2: Vero che le parrucchiere oggi e domani fanno ponte.
1: Sì, siamo tutti oggi e domani. Perciò oggi ma spasso.
2: Bene, bene.
1: Giusto, Emma.
2: Sì, oggi si va a spasso.
1: Oggi a spasso. Se oggi pomeriggio se lo sia, adesso ancora il cielo è azzurro qua, poi non lo so se arriveranno qualche nuvola temporale, grandinate,
0: ma speriamo di no, dai,
2: speriamo di no,
0: grandinate no, acqua va bene, grandinate.
1: Però ragazzi, ci vuole un po' di fresco, perché
2: sì, ma non, caldo, cioè, non così, sì, però che scarichi ci piove, vuole il fresco, ma non può scaricare temporali.
1: Ma pietre dal cielo scendono.
0: Sì, esatto.
1: Sì. Va bene, questo brano che ho richiesto, ragazzi, lo autodedico io, lo dedico alla mia dolcissima, carissima, bellissima mia mamma, che mi ha fatto una figlia stupenda.
0: Ok. E poi naturalmente la canzone è dedicata a Massimo, e la canzone è quella di Biagio Antonacci che dice you and
2: you
0: me
2: and
0: quindi me. Io e te,
2: you and me. No, no, no, no.
0: Quindi Azzurra e Massimo, io e te, perfetto,
1: uniti per sempre.
0: Bravissima.
1: Maurizio, lo saluto veramente di cuore, perché non la posso rialzare ancora ad Anna. Con tantissimo bene, oggi ci vediamo pomeriggio, o se no viene lei a casa, facciamo merenda a casa se vuole, così almeno sta un po', non la posso ancora, è giù di morale, non la posso rialzare, non so come devo fare, aiutatemi voi, che avete più esperienza di me. Ma no, Maurillo.
0: Ok, Azzurra, comunque... dobbiamo sorridere, dobbiamo farlo, dobbiamo assolutamente farlo, non è facile in certi momenti.
1: Io sì che sorrido, ma lei poverina che vuoi, dopo una delusione.
2: Un saluto speciale ad Anna Re.
0: Dai, Anna Re, ascoltaci tutte le mattine, vedrai che qualcosa succede, dai.
1: Vediamo se riusciamo, Emma, a tirarla su di morale.
0: Dai, Anna Re.
2: Dai.
0: Anzi, Azzurra, passa il numero di saluti e baci a lei, che ci chiama in diretta, così che pensiamo gli altri, ci pensiamo noi, va bene?
1: Va bene, okay. Grazie.
2: Se vuole chiamare, ci pensiamo noi altri.
0: Ok, grazie carissima Azzurra.
2: Ciao.
1: Saluto a tutti quanti, un saluto circolare per tutti e un bacione a te, Emma. Ti voglio bene, tesoro.
2: Grazie.
1: Ciao Maurillo, alla prossima.
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao, grazie. Allora andiamo a salutare la nostra amica Azzurra, cara. Cara Emma, vogliamo ricordare il numero di telefono, anche se ormai manca un quarto d'ora, quindi ricorda un po' il numero di telefono.
2: 351 340 9220.
0: Ok,
2: saluti e baci alla radio.
0: Esatto, ma c'è anche un indirizzo che bisogna ricordare, che è saluti e baci alla radio,
2: via Curiel,
0: sì,
2: 6 45 100 Rovingo.
0: Bravissima.

0: speciale che va da Azzurra a Massimo, dicendo you and me, quindi tu ed io per sempre. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravissimi, naturalmente a Massimo e ad Azzurra.
1: Azzurra.
0: Allora, cara Emma, adesso siamo a Reggio Calabria.
1: Una cosa devo dire, mi sono accorta,
0: sì,
1: che ho sbagliato. Invece di dire Rovigo, ho detto Rovingo. Cioè, allora non è giusto.
0: Ma sai, è normale questa cosa, sai?
1: No, no, è normale prendere la Maurillite.
0: Brava, esatto.
1: Allora,
0: stavo dicendo.
1: Diciamo che sì, l'indirizzo è giusto, è saluti e baci alla radio, via Curiel 6. 4500 Rovigo.
0: Ecco, a proposito,
1: e non Rovingo.
0: Sì, a proposito, noi abbiamo dato questo indirizzo perché saremo veramente molto felici se magari quando andate in vacanza, adesso che siete in vacanza, ci mandate una bella cartolina dal paese, dalla città, dal posto di mare o di montagna oppure del lago che insomma avete scelto come vacanza, e se volete inviarci una bella cartolina, ricordate, scrivetevi, se non lo trovate cercate naturalmente anche su internet, trovate saluti e baci alla radio, trovate l'indirizzo, c'è tutto, ok? Però il nostro indirizzo è saluti e baci alla radio, via Curiel numero 6 4500 Rovigo. Perfetto.
1: Rovigo,
0: perfetto. Anche se volete inviare una cartolina dalla vostra città, così ci fate vedere un po' la vostra città com'è attraverso la cartolina, fatelo tranquillamente, perché poi noi le pubblicheremo tutte le cartoline che arrivano su Facebook, saluti e baci alla radio. Allora, le pubblicheremo anche su TikTok, quindi tutte le cartoline che arrivano da oggi le pubblicheremo sia su TikTok che su saluti e baci alla radio.
1: Baci alla radio.
0: Senti, abbiamo un'altra telefonata e siamo in provincia di Reggio Calabria.
1: Scommetto che è Bovalino.
0: Bovalino, esatto.
2: Sì, sì,
1: ciao Rosa,
2: sì.
0: Allora, buongiorno a Rosa.
1: Buongiorno. Sto parlando con Cosimo.
0: Rosa?
2: Sì, sì.
0: Rosa e
2: sì.
0: Cosimo. E Cosimo.
1: Buongiorno.
2: Sì, sì. Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Rosa.
1: Buongiorno anche a Cosimo.
0: Rosa e Cosimo hanno scelto la canzone Amore Guardami.
1: Di?
0: Amore Guardami si chiama la canzone, di Enzo Scugnizzo.
1: Ah.
0: Ok. E Rosa, vuoi salutare qualcuno?
1: Chi vuoi salutare?
2: A voi altre, tutta la mia famiglia.
0: Ok, perfetto. Oggi...
1: Com'è il tempo in Calabria a Bovalino?
2: È bellissimo oggi.
1: Oh, meno male.
0: Bovalino, almeno poi, se non sbaglio, è un posto di mare dove c'è la spiaggia, quindi
2: certo,
0: invitiamo gli amici di tutta Italia, se vuole magari fare un giretto dalle tue parti, perché è bello, perché la Calabria è meravigliosa, il mare è stupendo, quindi... va bene?
1: E poi si mangia pure la pasta con peperoncino, l'anduia,
2: Si
1: mangiano tante cose buone.
2: Sì, sì.
0: Stavo dicendo che si mangia la pasta con le sarde, ma in effetti non è in Calabria, ma è in Sicilia che si mangia la pasta con le sarde,
2: ma
0: giusto?
2: Ma pure qua.
0: Anche da voi, ecco, quindi Calabria e Sicilia.
2: Sì.
0: Certo, certo.
1: Buona. Anche da loro.
0: Buona, okay. buona. Benissimo, carissima Rosa, un abbraccio forte a te e naturalmente...
1: Un saluto a Cosimo.
0: A Cosimo, esatto. Ok?
2: Va bene.
0: Quindi Rosa, ma tu sei sempre in vacanza allora? Sei al mare?
2: Sì.
0: Alzarsi al mattino, vedere il mare, bellissimo, stupendo, meraviglioso.
2: Certo, certo.
0: Va bene, grazie, buona giornata, un abbraccio Rosa.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Ciao, un saluto
1: ciao,
0: a te e a Cosimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: E Costanza che dice: ciao Morillo, salutami tutti, di saluti e baci, con il brano di Gianni Morandi. Prova a indovinare che canzone ha richiesto.
1: La fisarmonica.

0: Eccola qui Gianni Morandi, bellissima canzone, cara Emma.
1: Siamo... Quando si fa sera?
0: Esatto, l'hai beccata giusta però, è proprio era quella che avevi detto tu. La fisarmonica.
1: No. L'avevi messa prima, non potevi metterla.
0: Sì, no, ma perché non posso rimetterla? Certo che posso rimetterla. Però Martina dice bellissima canzone, va bene. Vincenza dice buongiorno. Vincenza di Adria, ciao Vincenza.
1: Di Adria.
0: Adria, sì. Allora, senti, prima di chiudere io vorrei mettere una canzone che conosciamo tutti. Sei pronta? Sei pronta? Dai, ti dico il nome e il cognome del cantante, tu devi dire il nome della canzone, va bene?
1: Vediamo, vediamo.
0: Allora, Massimo Ranieri, che canzone è?
1: Oddio, potrebbe essere Quando l'amore diventa poesia. Rose rosse.
0: Brava!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo...

0: soli. Questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire. Sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.
4: Sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: cercare un po' di refrigerio al mare o magari in montagna, perché l'AFA Record di questa settimana in realtà purtroppo conta tante vittime anche in Europa. Pensate che ci sono stati 11 morti per cause dirette o indirette, perché le notti tropicali che abbiamo vissuto per esempio a Milano, dove io ho già acceso l'aria condizionata, ho già veramente sclerato, ho dormito malissimo tutta la settimana, in realtà non sono state solo nella nostra bella Italia, ma anche Londra e Parigi hanno vissuto lo stesso tipo di dramma, il che vuol dire che comunque il climate change non è più solo, diciamo, nel bacino del Mediterraneo, perché uno dice vabbè, siamo al sud dell'Europa, comunque l'Italia, il Mar Mediterraneo, però pensare che a Londra faccia così caldo, ecco, ti fa capire tanto. Ora io mi auguro che settimana prossima appunto ci sia un po' più di tregua, un po' più di respiro e che si torni a delle temperature insomma vivibili, perché siamo, insomma, finisce questo mese, proprio questo weekend, ok, inizia giugno, poi inizierà l'estate, però se possiamo attestarci sui 28 gradi va bene uguale, cioè 35 mi sembra un po' una follia. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Oggi io voglio parlare di matrimoni, ma non di matrimoni tradizionali, quelli organizzati, che ne so, da Enzo Miccio o dalle wedding planner blasonate con nomi, cognomi, VIP. No. Oggi, ragazzi, parliamo del fatto che non ci abbiamo più una lira, ma se vogliamo sposarci abbiamo una soluzione incredibile. Ce la propongono gli amici di IKEA. Dopo il McDonald's che fa il matrimonio con il cibo low cost, IKEA si butta nella mischia, e quindi, ragazzi, tenetevi forte, perché oltre che già arredarvi la casa, perché voi andate lì e fate probabilmente la lista nozze già da IKEA, praticamente dal 27 giugno, quindi ormai ci siamo, in Svezia, in 5 dei negozi più importanti svedesi, siamo a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Probabilmente non ho pronunciato bene nessuno di questi nomi, vabbè, comunque si potrà fare appunto un matrimonio low cost. A celebrare il matrimonio sarà quindi un ufficiale civile che appunto darà insomma la veridicità alla cerimonia, non è che vai lì per finta e ti sposi davvero. Ovviamente subito dopo c'è il pranzo con il menù estivo firmato IKEA, che non so se comprenderà le polpette, che a me piacciono tantissimo. Ecco, non so voi, ma io spesso vado all'IKEA anche solo per pranzare, perché mi piace, lo ammetto, mi piace quella roba, le polpettine col purè, con la marmellata, è una roba che mi piace tantissimo. Quindi matrimoni low cost, perché a quanto pare la Gen Z e anche insomma ancora i più giovani vogliono insomma sposarsi ma senza dover spendere troppo. Ora, voi vi sposereste all'IKEA? No, è una domanda seria questa. Voi vi sposereste all'IKEA? Anzi, facciamo un'altra domanda. Voi vi sposereste? Perché forse dovremmo partire da questa di domanda, ma facciamo finta di sì. Quant'è il budget del vostro matrimonio? È chiaro che se non potete permettervi cose mega galattiche, ora, forse prima dell'IKEA c'è altro. Però voglio dire, è eventuale che se IKEA si è buttata nella mischia dei matrimoni, è probabile che avrà avuto delle richieste a tal proposito. Io non credo che un colosso del mondo del mobile o comunque del marketing, che fanno comunque anche pubblicità, hanno la ristorazione eccetera, si butti un po' così a caso. Quindi, che dire, evviva gli sposi da IKEA, si montano gli sposi. Basta con le battute, vado a rassegnarmi in un angolo. Allora, ragazzi, buon weekend, buon ponte del primo giugno. Naturalmente la rassegnata lunedì c'è, però insomma magari qualcuno è più distratto e magari appunto si gode i raggi di sole o il fresco della montagna o del lago o qualche giro nelle capitali, visto che ancora c'è consentito di andare in giro. Poi vedremo per l'estate come sarà la situazione, cominceremo ovviamente a parlare di tutto questo. Io vado a rassegnarmi, questo weekend io farò il cambio degli armadi, finalmente sono a casa dopo 7 weekend, quindi buon ponte a voi, io mi rilasso a casa, buon weekend, a lunedì.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: L'eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros per mano di Cerundolo continua a fare discutere e accende i riflettori su una statistica pesante. Il bilancio dell'azzurro al quinto set precipita a 6 vittorie e 12 sconfitte, con una striscia negativa aperta di 5 incontri e lo 0 su 8 nei match che superano i 240 minuti. Numeri ben distanti dal 15 su 16 di Carlos Alcaraz al quinto set. Nonostante il coach Kyle ricordi che il tennis migliore di Sinner arriverà a 28-30 anni, esplode la polemica sulla scelta degli organizzatori parigini di fare giocare il numero uno del mondo sotto il sole di mezzogiorno fino a 32 gradi per privilegiare il francese Rinderknecht in notturna contro Berrettini. Sinner, da grande signore, non ha cercato alibi, ha detto: non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole. Clamoroso colpo di scena in casa Napoli, quando l'accordo con Vincenzo Italiano sembrava ormai cosa fatta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato radicalmente rotta, puntando diritto per la panchina su Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Milan raccoglie così l'eredità d'Antonio Conte in una staffetta che ricorda storicamente quella del 2014 alla Juventus. Allegri, che torna a giocare la Champions League, ripartirà dal modulo 4-3-3 per valorizzare gli esterni d'attacco Alisson e Neres a supporto del centravanti Højlund, Blindati, Lobotka e McTominay. Il grande sogno per il centrocampo è Adrien Rabiot, mentre Kevin De Bruyne agirà sull'altra mezzala. Su mercato si stringe per i vice di Lorenzo, Kalaili, mentre in attacco resta la suggestione Dusan Vlahovic. Si complica improvvisamente la ricerca del nuovo allenatore in casa Milan. Anthony Raula ha infatti deciso di dare la priorità assoluta ai contatti in Premier League con il Crystal Palace e in Germania con il Bayer Leverkusen, allontanandosi dai rossoneri. Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli pensano a Maurizio Pochettino, attualmente la guida della nazionale statunitense. Restano sullo sfondo le opzioni che portano a Glasner, Xavi e Thiago Motta. I tifosi dell'Inter possono dormire sonni tranquilli. Alessandro Bastoni non si muoverà da Milano, ha confermato il presidente Beppe Marotta, complice anche l'investimento di 80 milioni del Barcellona su Gordon, che ha tolto i Blaugrana dalla corsa al difensore. Con il Sassuolo, che fa muro per Muharemovic in attesa dei mondiali, l'Inter potrebbe sacrificare Davide Frattesi come contropartita tecnica per abbassare le pretese dell'Atalanta, 40 milioni, per l'esterno della nazionale Marco Palestra, colpo caldeggiato da Christian Kivu per sostituire il partente Dumfries. Per rimpiazzare Frattesi invece l'Inter ha messo nel mirino Curtis Jones del Liverpool. L'Atalanta si prepara a una vera e propria rivoluzione tattica in vista della prossima stagione, con la ricca cessione di Ederson al Manchester United per ben 45 milioni di euro più bonus. La dirigenza orobica ha individuato in Maurizio Sarri la figura ideale per guidare il nuovo ciclo. Il tecnico toscano, fresco di separazione ufficiale dalla Lazio, dove dovrebbe arrivare Gennaro Gattuso, è pronto a varare il suo storico modulo 4-3-3 a Bergamo e avrebbe già individuato proprio in Davide Frattesi il rinforzo ideale a centrocampo, da sempre un grande pallino dell'allenatore. Il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista ufficiale dei 26 calciatori convocati per i prossimi mondiali negli Stati Uniti. Nessun colpo di scena rispetto alla lista dei preconvocati. Lionel Messi guiderà l'albiceleste da capitano nella sua sesta storica rassegna ridata, affiancato dagli italiani Lautaro Martinez e Nico Pazza, la sua prima assoluta. Alla vigilia delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim della nazionale italiana Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, chiarendo subito la sua posizione. Per allenare l'Italia serve un percorso, ci vuole un certo curriculum e io questo curriculum non ce l'ho. Baldini ha spiegato di aver assunto l'incarico temporaneo solo a causa delle dimissioni di Gattuso e Buffon, arrivate dopo la terza dolorosa mancata qualificazione ai mondiali causata dalla sconfitta contro la Bosnia. Il tecnico ha espresso desiderio di volere semplicemente aiutare chi arriverà dopo di lui, lanciando poi un duro attacco ai vertici del calcio italiano, definito in mano a dirigenti lestofanti che pensano solo ai propri interessi e preferiscono acquistare giocatori anziani piuttosto che investire sui giovani. In vista delle prossime partite, con l'obiettivo mirato alle Olimpiadi, Baldini ha scelto di convocare in blocco il suo gruppo dell'Under 21, integrato dai soli Donnarumma e Pio Esposito. Il venerdì del Gran Premio d'Italia al Mugello si tinge interamente d'azzurro. Dopo il primato nelle prime libere del mattino, Fabio Di Gianantonio si ripete artiglia al miglior tempo anche nelle prequalifiche, fermando il cronometro su un eccezionale 1.44.808. La Ducati VR46 del Romano guida un clamoroso poker tutto italiano davanti al pubblico di casa. Alle sue spalle si piazzano infatti Pecco Bagnaia, autore di un ottimo riscatto dopo l'errore del mattino, Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il primo dei non italiani è Ferminal Degher quinto con la sua Ducati, seguito da un solido Marc Marquez in sesta piazza, più staccate le due Aprilia ufficiali del leader iridato Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, rispettivamente settimo e ottavo, che agguantano comunque l'accesso diretto alla Q2. L'atleta della generazione Alfa tende a preferire formati di apprendimento visivo, è esperto nell'uso delle nuove tecnologie, è indipendente e individualista e si aspetta che le sue esigenze e preferenze siano prese in considerazione nella partecipazione sportiva. In quello della generazione Z invece resta elevato il livello di motivazione intrinseca legato al divertimento, al rispetto delle regole e alla socializzazione, con un incremento con il passare degli anni della percezione dei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva. E quanto emerge dalla ricerca condotta dalla Federazione Italiana Canottaggio in relazione al progetto Studieremo in Famiglia, realizzato con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Sport e Salute.
1: Progetto dedicato alla pratica sportiva, dedicato a soprattutto anche al valore educativo dello sport, perché coinvolge non soltanto i ragazzi dagli 8 ai 13 anni ma anche le famiglie. Effettivamente il numero dei praticanti sportivi è in continua crescita, gli ultimi dati sono i migliori di sempre e danno un tasso di sedentarietà del popolo italiano al 30%, che è l'indice più basso di sempre.
2: È un progetto che di fatto traduce quello che è un principio costituzionale. Finalmente vediamo come lo sport possa essere realmente un diritto di tutti e per tutti attraverso la promozione di buone pratiche, e questo progetto va proprio nella direzione di favorire principi fondamentali che il Ministro per lo Sport e i Giovani e Body sta portando avanti sin dal principio, quelli dell'inclusione, dell'integrazione e soprattutto della sollecitazione dei più giovani a fare sport, perché fare sport significa intraprendere un sano un corretto stile di vita.
0: Con il convegno Crescere le nuove generazioni con il canottaggio si è così concluso il percorso di Studieremo in Famiglia, ideato e realizzato dalla Federazione Italiana Canottaggio con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e allo stesso tempo sviluppare una concreta azione di contrasto del fenomeno del dropout. Tappa importante del progetto è stata l'assegnazione di 132 imbarcazioni 7,20 m alle società affiliate FIC, con l'obiettivo di supportare la loro azione in direzione di un forte incremento dei tesseramenti, soprattutto giovanili, naturalmente senza mai dimenticare che il canottaggio, per la sua vocazione inclusiva, può essere praticato a ogni età e con ogni abilità.
3: Un progetto che ci ha fatto entrare nelle scuole ha confermato di fatto la nostra presenza nel mondo giovanile. Risultati importanti che hanno, diciamo, confermato la bontà dell'iniziativa, l'impatto raggiunto, perché ricordiamoci che all'inizio il nostro obiettivo fondamentale era quello di promuovere la cultura sportiva nelle nuove generazioni, ma non solo.

Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

con Calvin Harris, il disco è Summer, giusto perché ci stiamo per arrivare, insieme a Rihanna con We Found Love e Avicii con Wake Me Up. Sono questi tre per i tre dischi per una ricarica completa. Signori e signore, parte una nuova puntata di Caffè Derico's.

0: in studio e con la nostra Maurita.
1: Ora, ora, che passa?
0: Mi si è bloccata la mascella.
1: Bloccala.
0: Probabilmente. Buongiorno, come stai?
1: Allora, stai muy bien.
0: Sì, vedo che progressi ancora.
1: Guarda, penso sono stata anche a Barcellona, ma mi sono dimenticata di fare una lezione di saluti iniziali. Quindi,
0: perché?
1: Perché
0: forse perché parlano il catalano.
1: Ecco, il catalano è veramente una lingua da abolire. Io voglio fare un appello. Allora, appelliamoci.
0: Sì.
1: Allora, a Barcellona.
0: Sì.
1: Io vorrei capire perché. Allora, non è la mia città preferita della Spagna.
0: Fila,
1: diciamo che
0: è
1: proprio è una forse delle ultime che preferisco. Ma voglio dire, ma che senso, perché avete questa necessità di parlare un'altra lingua che tra l'altro è bruttissima?
0: Sì.
1: Perché voi mettete lo spagnolo classico.
0: Anche in Italia si parla català. Cioè, capito.
1: Sì, ma quello non è un dialetto, quello è proprio un'altra lingua, perché è proprio un modo di scrivere diverso, un modo proprio di parlare diversamente.
0: Quindi,
1: no?
0: Quindi?
1: Quindi Barcellona, vabbè, ce l'ho già stata altre volte. Non entusiasmante. Il catalano peggio mi sento. Quindi facciamo una petizione. Vogliamo lo spagnolo anche in Catalogna.
0: Ok, quindi gli indipendentisti, insomma, della Catalogna sicuramente non avranno apprezzato quello che hai detto.
1: Non mi interessa.
0: Ok, chi se ne frega. Va bene, senti un attimo invece, parlando nei nostri confini nazionali, di argomenti che ci interessano,
1: sì,
0: e parlando anche un pochettino di territori,
1: sì.
0: Ok, parliamo di province italiane, perché abbiamo una classifica all'interno del nostro
1: studio. Allora, la mia classifica di oggi parla proprio delle province italiane in cui si vive meglio in base alla fascia di età. Cioè, Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio.
0: Boia de, hai capito.
1: Invece i giovani, quindi quelli come me, non come te,
0: come
1: me, il primato va a Bolzano.
0: A Bolzano? Come
1: dovrei
0: Bolzano?
1: Trasferirmi a Bolzano.
0: Veramente?
1: Sì, Trieste invece conquista il primo posto nella classifica dedicata agli anziani.
0: Trieste, capito.
1: Devi
0: si va
1: andare...
0: a parlare. Ma scusa, non avevamo detto qualche puntata fa? Ah no, quelli erano i francesi che avevano detto che Bari, Barry era la città italiana dove andare a trascorrere i giorni della pensione. Invece, per quanto riguarda l'Italia, è Trieste.
1: Trieste, sì, lo certifica il sole.
0: Ma il vento non dà fastidio?
1: Evidentemente no, sai, quando ti si blocca il collo,
0: mamma
1: magari,
0: mia,
1: no?
0: Questo vento!
1: Ecco. Lo certifica il Sole 24 Ore,
0: sì.
1: Ok, nella sua indagine sulla qualità della vita per fasce d'età.
0: Tra l'altro uno studio fatto in Sole 24 Ore.
1: Esatto,
0: cioè,
1: quindi bravissimi, velocissimi. Allora, tra le novità di quest'anno entrano anche i servizi raggiungibili a piedi in 15 minuti, quindi nei fattori che hanno poi portato alla stilare questa
0: per gli anziani un'ora e mezza, però, ecco.
1: Tra i dati più interessanti emerge che Bolzano guida il paese per natalità con 1,55 figli per donna. Un figlio e mezzo. L'altra metà
0: è rimasta a casa.
1: Così.
0: Mentre...
1: Mentre Cagliari è prima per presenza di pediatri, ma registra un tasso di natalità più bassi. Quindi tanti pediatri, pochi bambini.
0: Veramente le contraddizioni italiane, cioè, capito? In Sardegna sono lì che aspettano, ma quando arriva il prossimo bambino?
1: Mi spieghi cosa vuol dire che...
0: L'ho visitato un mese e mezzo fa.
1: Esatto, mi spieghi cosa vuol dire che a Cagliari c'è la media di 0,75 figli per donna?
0: Non lo
1: so. Cioè che nasce un figlio senza braccio e senza gamba?
0: No, lo fanno tipo 6 mesi uno e 6 mesi l'altro, cioè, capito?
1: Okay.
0: Non fanno una gravidanza. Che non è di 12, di 9, però insomma va bene lo stesso.
1: Milano, allora parliamo di città serie. Si distingue invece per i servizi di prossimità e le scuole con la palestra e gli infermieri pediatrici. Capito?
0: Capito?
1: Ma scivola in fondo alla classifica per lo spazio abitativo medio con 56,6 metri quadrati.
0: Ci sta, capito? Che poi è una sfida, insomma. Comunque è un applauso a quelli che ce la fanno. Bisogna dirlo. Cioè, non è che siamo qua che è come il pediatra di Cagliari che... Niente, perché poi fanno le frasi e finiscono così.
1: Esatto,
0: capito?
1: È vero.
0: Quindi, capisci me.
1: Ma parliamo dei giovani, allora. Sì. Loro pensa soprattutto il tema lavoro. A Taranto la disoccupazione under 35 arriva al 44%.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Oltre 10 punti in più rispetto ad Agrigento. Mentre Bologna si conferma la città universitaria con un giovane su due laureato. Inoltre l'indagine ha visto un po' anche le difficoltà delle grandi città.
0: Tipo,
1: okay?
0: Tipo,
1: quindi,
0: fammi un esempio.
1: Caro affitti di Roma. Roma chiude la classifica dedicata ai giovani, seguita da Napoli, Milano e Torino. Perché in queste città gli affitti sono troppo alti e quindi il costo degli affitti supera il 30% del reddito medio dichiarato.
0: Beh, insomma, ci sono alcune complicazioni che secondo me, più che ascoltarla la gente a cui stiamo raccontando questa cosa, dovrebbero ascoltarle gli addetti addetti ai lavori. O forse la cosa più grave, sai qual è? Sì. Che la sanno, cioè sanno queste cose.
1: Certo, ma fanno finta, fanno finta. Perché come le ho trovate io online, e come ne sto parlando adesso, cioè, qui in diretta,
0: con Alfred e Ciacchi,
1: anche la Meloni potrebbe benissimo collegarsi sul web e scrivere Il Sole 24 Ore. Cosa pensano gli anziani, i giovani? Perché non fanno figli a Cagliari?
0: Ci avrà, allora da fare, ci avrà da fare altro, hai capito? Ci avrà da fare altro.
2: Caffè Dericos.

0: si chiama Jamaican, ok, giamaicano. Il nostro Alfred, perché è il cane della Giamaica, giamaicano. Hai capito? Vabbè, chi se ne frega. Jugend e Solto è il disco che abbiamo ascoltato in Caffè De Ricos. Allora, ascolta un attimo, siamo Dica pronti me. Perché c'è la nostra
1: rassegna stampa.
0: Ok.
1: Scusa, o lo faccio io a modo mio o lo faccio a modo tuo?
0: No, perché il nostro jingle lo fa un po' lirico.
1: Ho capito, però io voglio fare un po' parte europea.
0: Allora, ascolta un attimo, siamo pronti dopo il disco che abbiamo ascoltato. Sto rifacendo. E nel momento della nostra
1: rassegna stampa. Allora, è più bello. Cambiamo il jingle.
0: Non lo so,
1: allora,
0: apriremo un
1: dibattito,
0: un sondaggio per capire se vi piace di più il jingle nostro oppure il jingle partenopeo della nostra Maurizio.
1: Vabbè, comunque, prima notizia della nostra rassegna stampa
0: se
1: di oggi.
0: Riusciamo in qualche modo a leggerla, perché è apparsa sullo schermo la tua antivirus è scaduto. Non so. Capito,
1: Allora, le tolgono il gin tonic durante il volo. Settantenne sì. Prende a schiaffi l'assistente di volo, il panico a bordo. Sul volo Jet 2, diretto a Rodi e partito da Manchester. Una signora sulla settantina preso a schiaffi questo steward. Perché? Perché l'assistente di volo le aveva...
0: What the fuck are you doing? My gin tonic has stupid assistance. Hai capito?
1: Yes.
0: Yeah.
1: E quindi, siccome lui le aveva appena tolto il gin tonic, lei si è scaldata e l'aereo ha dovuto fare una tappa intermedia a Monaco di Baviera, dove nel frattempo si è scolata a 5 birre.
0: Arrivata a Rodi, che non c'è, pensava di essere dall'altra parte del mondo.
1: Era già al Ticcia, sì. Secondo i presenti sull'aereo.
0: Grandissima quindi, signora.
1: Quindi diciamo che questo gin tonic l'aveva un po' ancora di più caricata.
0: Sì, c'era uno spot anni fa che era quello della Braille, che diceva don't touch my Braille.
1: Yes.
0: E qua invece don't touch my gin tonic. Hai capito? Se no ti prendo a schiaffi. Che non mi ricordo come
1: Giusto.
0: Si dice in inglese.
1: Non lo so. Schiaffaggi. Che poi te lo dico in brasiliano. Schiaffaggi.
0: Non penso che sia così.
1: Schiaffaggi.
0: Va bene, senti un attimo invece. Andiamo a Stintino, dove una turista francese, ok, è stata fermata perché trasportava qualcosa che non è consentito.
1: Okay.
0: Soprattutto in Sardegna negli ultimi anni. Già mi ricordo anche quando ci andavo io. Ovviamente era proibito, soprattutto in quegli anni quando si scopriva la spiaggia rosa. Bellissima.
1: Sì.

0: pagato pure, avrebbe pagato pure un supplemento anche per probabilmente una valigia o il peso in più.
1: Forse sì, perché 40 kg.
0: Sì, ma non era tanto il supplemento, ma più che altro è, ma lei signora che cosa c'ha dentro? È stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie, una roba allucinante.
1: Ma che ci doveva fare con 40 kg di sabbia?
0: E li porti a casa.
1: La lettiera del gatto forse?
0: Probabilmente sì.
1: Comunque la vendono al supermercato, signora, eh? Comunque, terza domanda di oggi. Sì, terza domanda. Terza notizia di oggi: IKEA inaugura i matrimoni low cost. Sì. Le coppie potranno dire di sì in negozio. Quindi praticamente con, cioè voi potete fare richiesta, sì, no? Ok, e avere praticamente organizzare il tuo matrimonio,
0: sì,
1: ok, all'interno proprio del punto vendita. Si
0: bello.
1: Partirà con questa iniziativa dal 27 di giugno in Svezia, che poi è il, diciamo,
0: quindi esporteranno poi questo modo di fare. Anche
1: teoricamente se funzionerà, sì, diciamo che appunto la Svezia è proprio la madre patria, no, dell'IKEA, sì. Quindi da lì, se tu vuoi spendere poco, puoi fare un matrimonio così
0: dentro,
1: low cost,
0: vendita,
1: dentro il punto vendita IKEA.
0: Come abbiamo sentito tipo dei matrimoni da McDonald's, cioè, capito?
1: Sì, sì, sì,
0: adesso
1: sì,
0: anche l'IKEA. Non so se, però dovrei andare là, tipo montarti tutto il set.
1: Ma penso che te lo facciano
0: con
1: loro.
0: Con le istruzioni, sì, cioè, capito? Monta le sedie.
1: Però vedi che è una trovata, perché in realtà loro mettono come scenografia mobili IKEA, cose IKEA, lucine, cose, quindi tu sei pure invogliato per comprarle.
0: Fa pubblicità, e marketing.
1: Bravi.
0: È marketing.
2: Hola, hola! Esto es Cafelicos, el programa que te despierta con Federico y Maurita. Sube el volumen y disfruta. Te lo disfruta.

0: tornato, e lui è Irama con Cabana, hai capito?
1: Bella.
0: Sei dimenticato Copa, ha lasciato Copa.
1: Però è bella questa canzone.
0: Ti piace?
1: Bravo, sì,
0: piace.
1: A me lui piace sempre. 1-10-10.
0: Madonna.
1: No, è bravo, è bravo.
0: 1-10-10.
1: Ma Irama è bravo. È bello, è bravo.
0: Carino, è bravo, bravo.
1: Bravo, bravo, Irama.
0: Va bene, senti, allora, qual è il paese in cui le persone si fanno più docce alla settimana?
1: Non è l'Italia, spoiler.
0: No, è un argomento che ci è venuto in mente perché è un po' banale, soprattutto in questo periodo in cui fa caldo, Andoni, fa caldo. Veramente è stato quello per me perché fa caldo. Esatto. E quindi, cioè, in qualche modo ci siamo detti, ma chissà, perché... Ci sono anche un po' di pregiudizi che girano intorno a queste cose, sai, quello non si lava, ma nella loro cultura.

0: E poi quello che te lo dice, in realtà mentre lo dice alza il braccio e dici: ma scusa, ma tu che sei dei nostri, in realtà puzzi più di tanti altri. Va bene, allora, una recente indagine globale condotta da Kantar World Panel,
1: sì,
0: l'Istituto Internazionale di Ricerche di Mercato, ha analizzato la frequenza delle docce settimanali, sì, rivelando appunto queste abitudini quotidiane di igiene.
1: Okay.
0: E i dati hanno rivelato che tra paesi occidentali e l'Italia, sì, il nostro paese, sì, Italia, se desta, è dentro la doccia, è tra i primi posti in Europa per il numero di docce settimanali.
1: Ma non primo, l'Italia 5 volte alla settimana,
0: sì,
1: doccia. Beh, il primo paese che si porta a casa questo premio come paese più profumato, più pulito, è il Brasile.
0: Non ci credo.
1: Sì, sì.
0: Non ci credo. Non ci
1: dove
0: credo.
1: La media di docce settimanali supera di gran lunga quelle di altri paesi.
0: Cioè,
1: siamo
0: loro, sì, più dei giorni settimanali.
1: Sì, perché abbiamo una media di 14 docce alla settimana, ovvero circa 2 docce al
0: ma
1: giorno.
0: Ma non ci credo neanche, guarda, se mi pare.
1: Sì. Sì, guarda, gran parte del Brasile ha un clima molto umido, sì, con temperature medie annuali molto elevate, sì, quindi ovviamente le persone si docciano più volte al giorno,
0: puzzano,
1: perché comunque un po' puzzi, un po' per toglierti la piccivuma, un po' per rinfrescarti, no? Capito? Docciaggi, 3-4 voltaggi al giorno,
0: sì, sì, sì.
1: Capito?
0: Me faccio
1: quindi,
0: così.
1: Quindi
0: Brasile.
1: Se becchi un brasileiro in metro, gli puoi annusare lo scellage. Gli puoi annusare la scellage.
0: Capito?
1: Dai, un giorno in metro, 1-5, sì, tu sì, lo sì, fai, incontri un brasiliage, dici: scusaci, posso annusare la scellage?
0: Sì, Brasile.
1: Ah.
0: Me spingo bagno schiuma un po' più giù. Faccio con la testa giù.
1: Giuro che è normale così, non ha fumato e non ha bevuto.

0: Niente ragazzi, penso che chi ci in qualche modo ascolta da tantissimo tempo, mentre sventola la bandiera dei campioni d'Italia, ok, penso che fa caldo ragazzi, anche in studio fa caldo, dovete capire anche le condizioni, ok, del tempo. Avete capito da chi ci segue da molto tempo che questo disco ci piace assai, come dicono in alcuni punti d'Italia.
1: Dove? Solo lì lo dicono.
0: In Campania. Sta in Campania, come si dice. È Bausa con Magnetic. Allora, c'è un vade... Non riesco mai a dirlo questa cosa, ogni volta mi blocco. Vademecum,
1: sì.
0: Importantissimo, soprattutto per noi maschietti, perché è uscito la guida ufficiale delle frasi da non dire mai a una prendi una donna, trattala male, buttala giù dalle scatole, vero.
1: Allora, sono 10 frasi proprio capaci di irritarci in una maniera talmente tanto grande che forse è meglio che poi fai le valigie e te ne vai diretto.
0: Aspetterò anche il vademecum delle frasi da non dire ad un uomo.
1: No, all'uomo si può dire tutto, perché non si arrabbia mai. Tranne te, che ti arrabbi per tutto. Comunque, la prima frase è: sei calma adesso?
0: Sei calma?
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Cioè, quindi cosa vuoi insinuare?
0: Hai finito?
1: Hai finito di fare l'isterica?
0: Sei a posto, ti sei sfogata.
1: Quindi se nel caso in cui la donna si fosse realmente calmata con questa frase, praticamente, cioè, ritorna al punto di partenza.
0: Vabbè, ma questa è una banalità. Cioè, qualsiasi essere umano, mentre è innervosito, se gli dice
1: rilassati,
0: non essere nervoso, lo fai irritare di più.
1: Alle donne ancora di più. Okay. Ma cos'hai oggi? Hai il ciclo?
0: Hai il ciclo?
1: Magari ce l'ha veramente, no? Ma non è un buon motivo per pronunciare delle frasi così rozze, sessiste e volgari nei confronti di una donna.
0: Parate prima di dire sessiste.
1: L'altra frase è: anche la mia ex
0: somatizza, come diceva.
1: Anche la mia ex faceva così.
0: È vero.
1: Quindi non esiste questo, cioè non dovete fare questi paragoni, ok? Un'altra frase che fa imbestialire le donne, poi donne, diteci se non è vero, te l'avevo detto.
0: Perché lì è vero, perché voi vi ostinate a fare delle cose e poi giustamente uno dice: io te l'avevo detto, hai capito? Però voi volete sempre avere la ragione, alla fine poi dopo ci tocca la colpa, nonostante noi ve l'abbiamo detto.
1: Va bene, te ne leggo altre due.
0: Sì.
1: Allora, ti è piaciuto?
0: Questa
1: è una frase da non dire, perché non è una competizione, è un momento, diciamo, di dolcezza, di affetto, no?
0: Mi sa un po' da ganassa, cioè,
1: sì, magari, però penso che esistano quelli che magari dicono
0: una
1: frase del
0: genere. Sì, ma sono quelli
1: genere
0: che tipo dicono: io sono, faccio,
1: raga,
0: faccio
1: altra spesso, frase bandita, proprio, ma toglietela proprio dal vocabolario, del vostro vocabolario. Hai messo su un chiletto, cioè qualsiasi cosa tu veda.
0: Potete farla in maniera più
1: non
0: furba.
1: Non dovete dire nulla.
0: Ragionate per etti. Ok?
1: No, così. Nemmeno, perché comunque per un anno è molto delicato.
0: Sì,
1: questo
0: un po' meno,
1: aspetto,
0: cioè, quindi arrivi al chilo ma con gli etti.
1: L'ultima, perché voi maschi la dite molto spesso: fai come vuoi, per me è uguale.
0: E certo, perché questa tanto se scegliamo noi ci arriva sempre la colpa.
1: Cioè. No, ma questa è una delle frasi con più alto potere irritante per una donna, perché denota proprio disinteresse e un atteggiamento passivo-aggressivo da parte dell'uomo.
0: Che
1: no?
0: Pazienza. Guarda, quante sono? 10?
1: Sì, sono una decina, ma te ne ho lette di meno.
0: Ne ho 35. Da non dire a un uomo. Però noi, cioè, sommatino.
1: Poi me ne dici una, dai.
2: Café de Ricos.
3: Hola amigos, e stai escuchando Café de Ricos, el radio show con Federico Maurita Alfred y Chuck. Escúchanos en directo en la radios. Descubre dónde y cuándo en la página de Instagram radioshow.cafedericos. O escúchanos de nuevo en Spotify y Amazon Music. Café de Ricos. Y vámonos.

0: Allora ascolta, parliamo di tradimento di coppia, ovviamente la classifica delle professioni più incline alla scappatella, sì. Perché è vero che c'è prima di tutto l'inclinazione genetica, mi verrebbe da dire, cioè che persona sei tu a prescindere dal lavoro che fai, sì. Però è vero anche che ci sono delle ci sono dei lavori, ok, che in qualche modo influiscono anche, ci mettono il carico.
1: Sì, sì, sì, okay? è vero.
0: Ad esempio, è stata stilata questa, appunto, lista.
1: Classifica.
0: Da un'indagine, sì. In qualche modo, che è stata svolta dal sito di incontri Victoria Melon.
1: Non conosco. Tu lo conosci?
0: Che cacchio è
1: Victoria? Non lo so.
0: Però, insomma, la prendiamo per buona che ha intervistato, a quanto pare, 42.000 e sono tante,
1: uomini,
0: cioè,
1: e donne,
0: è iniziato,
1: sì.
0: Nel 2013.
1: Caspita, veramente.
0: Uomini e donne adulte di 100 diversi paesi. Quindi hanno mischiato anche un pochettino, certo. Usi e costumi. E ne è uscito fuori, insomma, le professioni più incline alla scappatella. Ti dico subito, numero uno.
1: Sì.
0: O partiamo dal basso?
1: No, partiamo dal numero uno.
0: Dal
1: dai.
0: Numero uno c'è, cioè, il broker, analisti finanziari, investitori.
1: Quindi sono quelli che tradiscono di più?
0: Capito, la finanza non si ferma mai.
1: Sì.
0: Quindi in qualche modo, insomma, hai un pochettino le scusanti pronte per poter giustificare una scappatella.
1: Che rimani più in ufficio magari,
0: sì,
1: no?
0: Capito, il mercato non attende,
1: certo.
0: La finanza, i guadagni.
1: Secondo
0: i
1: posto,
0: titoli.
1: Sì, è vero, perché poi se c'è la borsa e tu stai di più fino alle 10 di sera,
0: esatto.
1: 11 di sera c'hai la scusa. Che poi è una cosa che magari tua moglie non capirebbe mai, perché io per esempio se avessi un marito broker, guarda, proprio cioè, farei proprio a meno di capire il
0: com'è
1: suo lavoro.
0: Com'è andata oggi? Insomma, quindi, sediamoci a tavolino.
1: E quindi puoi mentire facilmente, hai ragione.
0: Sì.
1: Secondo posto, piloti, assistenti di volo, visti lunghi viaggi. Ovviamente tu vedi tante persone, poi tra colleghi, sai, le hostess.
0: Poi c'è questo mito, insomma, un po' dell'assistente di volo.
1: Anche del pilota.
0: A parte l'ultimo viaggio che, insomma, cioè, mi è passato, diciamo, non è una di quelle dell'immaginario, insomma,
1: certo.
0: Che ci facciamo noi, che in qualche modo mi ha lussato la spalla mentre passava.
1: Si vede che te lo meritavi. Terzo posto, medici e infermieri.
0: E
1: sottoposti anche loro a una forte pressione psicologica. Poi, capito?
0: Facciamo un attacco,
1: turno di notte si fanno magari l'ecografia a vicenda.
0: Esatto, vuoi una visita urologica? L'hai fatta la prostata?
1: La ginecologica.
0: Te la faccio io, hai capito? Aspetta un attimo, guantino.
1: Quarto
0: c'è il manager, amministratori delegati, segretari, assistenti, insomma gli uffici.
1: Tra di loro praticamente.
0: Tra di loro, magari perché costretti a rimanere in ufficio fino anche lì a tarda sera, pomeriggio.
1: Certo.
0: A lungo andare potrebbero essere portati in qualche modo. Ci sono delle fotocopie, ha chiamato il cliente che aspetta, mettiti qua, fammi vedere un attimo. Fammi tranquillo, bravo, Eva. Hai capito?
1: Quinto posto gli sportivi, al sesto abbiamo gli artisti.
0: Sì.
1: Poi abbiamo il settimo
0: posto. Non di strada
1: posto.
0: Perché sennò vengono denunciati.
1: Modelli, insomma, attori, cantanti, eccetera. Settimo posto camerieri, DJ e ballerini.
0: Ci sta.
1: All'ottavo posto i giornalisti.
0: Perché? Scrivi il pezzo, scrivi, mettiti su.
1: E al nono posto abbiamo avvocati e magistrati.
0: Addirittura.
1: In questa classifica sono in fondo perché saranno quelli più seriosi.
0: Hai capito? È così
1: il magistrato, deve essere comunque serio, non è che il magistrato fa la scappatella.
0: No. E il giudice, e così sia, sentenza è
2: Cafedericos.

Eccoci qui ancora insieme per un nuovo appuntamento Musica in Cucina. Nello spazio, lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, affronteremo il problema dei calzini spaiati. Vedremo alcuni metodi pratici per tenerli accoppiati e non rincorrere abitualmente nel ritrovarsi il solito calzino orfano del gemello. Se perderete qualche passaggio, controllate sul gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, ricette, consigli e notizie prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Iniziamo con Quando, Quando, Quando, Alberto Urso e J-Ax.

E vi parlo dell'antipasto, una torta rustica leggera e facile da realizzare. Si farcisce solo con le verdure, il che la rende ideale anche per chi segue una dieta vegetariana. Torta salata con verdure.

Andra, David Bisbal, Without You. E vi do gli ingredienti per questa torta salata con verdure: 250 g di pasta brisè light senza burro, una zucchina media, un peperone piccolo, una melanzana piccola, due pomodori, 30 g di parmigiano grattugiato.

Fred De Palma ti raggiungerò. E vi spiego come preparare questa torta salata con verdure. Lavate le verdure e asciugatele, mondate il peperone eliminando i semini e i filamenti interni, eliminate le estremità della zucchina e sbucciate le carote. Tagliate le zucchine, i peperoni e le carote a bastoncini sottili, affettate i pomodori e le melanzane, poi tagliate ogni fetta a metà. Tritate le erbette aromatiche, ora rivestite con la carta da forno una teglia, poi foderatela con un disco di pasta Brise Light, riempitela con le verdure alternandole, cospargetele con erbe aromatiche, cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe parmigiano grattugiato e infornate nel forno già preriscaldato a 180 gradi per circa 30-35 minuti.

Ora troviamo Federico Rossi del duo Benji e Fede con il suo primo lavoro da solista Pesche. E vi annuncio anche la ricetta del primo, pasta con crema di porri e pecorino, un piatto originale dal gusto ricco ma facile da preparare. La crema di porri infatti è un condimento avvolgente e sfizioso. Dal punto di vista nutrizionale è un piatto ben bilanciato e digeribile grazie all'abbinamento fra pasta e verdura. Il porro appartiene alla stessa famiglia dell'aglio e della cipolla, ma rispetto a questi ha un sapore più delicato e meno pungente.

Daido White Flag. Vediamo anche gli ingredienti per questa pasta con crema di porri e pecorino: 240 g di pasta, 200 g di porri, 50 g di pecorino grattugiato, cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta.

Doja Cat, Kiss Me More. Vediamo come preparare questa pasta con crema di porri e pecorino. Iniziate a pulire i porri, lavateli sotto l'acqua corrente, poi eliminate le estremità con la radice e tagliate la parte verde, poi tagliateli a fette. In una padella scaldate l'olio e aggiungete i porri, lasciateli imbiondire per qualche minuto, poi copriteli con acqua e fateli cuocere con un pizzico di sale fino a quando saranno morbidi e l'acqua sarà completamente assorbita. Aggiungete il pecorino e del pepe nella padella con i porri e mescolate accuratamente. Ora trasferite il tutto in un mixer, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Cuocete la pasta al dente, versate la crema ottenuta nella padella, aggiungete la pasta e se necessario qualche cucchiaio di acqua di cottura e fate mantecare per qualche minuto a fuoco spento. Servite subito spolverando con poco pepe e pecorino.

0: Restami la voce.
1: Malika Ayane, Peccato originale. Ed eccoci allo spazio dei consigli. I calzini spaiati costituiscono un mistero riscontrato in tutte le famiglie. Non si capisce come, ma succede spesso di spaiare la coppia. Vediamo cosa fare per tenerli insieme ed evitare di perderli. Come prima cosa dovete comprare più paia di calzini uguali dello stesso colore. In questo modo potete riformare una coppia senza doverne acquistare un'altra. Se andate in palestra, al momento di riempire la sacca, pallottolateli insieme e metteteli all'interno delle scarpe. Un altro consiglio è di riporli in un sacchetto in attesa di ritrovare l'anima gemella. Prima o poi scapperà fuori, quando meno ve l'aspettate.
0: E forse è meglio farsi ingannare che essere indifferente.
2: Io, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.
0: Sarà per sempre, in fondo ci conviene. Sarebbe bello dire per sempre, invece che ti

Eddie Benjamin, sia Diamond Eyes. Vediamo altri consigli per non perdere i calzini. Quando procedete al lavaggio, uniteli due a due con le apposite mollette e metteteli in una federa chiusa o in una sacca traforata apposita per lavare le scarpe da ginnastica o la biancheria. Si può trovare facilmente nei negozi specializzati di detersivi e saponi. Se i membri della vostra famiglia sono tanti, potete usare singole sacche per ogni familiare. In questo modo eviterete di perderli e risparmierete la fatica di riconoscerli e dividerli, e nello stesso tempo educherete i vostri bambini e ragazze a tenere in ordine le loro cose. Se non avete a disposizione una federa vecchia o una sacca, lavate le calze insieme ad altri indumenti, controllate che non siano finite nel filtro o tra le pieghe dell'altra biancheria.

Alessandra Amoroso, sorriso grande. Per secondo piatto oggi vi propongo polpette di merluzzo al forno. Grazie all'impanatura con mollica di pane parmigiano saranno particolarmente appetitose, mentre la cottura al forno con pochissimo olio le renderà più genuine e leggere.

Madame, ricomi, car brave, bugie. Vediamo anche gli ingredienti per queste polpette di merluzzo al forno. 500 g di filetti di merluzzo, 350 g di patate, 2 uova, 100 g di pan carré privato della crosta, 20 g di parmigiano, mezzo spicchio di aglio, mezza cipolla, prezzemolo, pepe, sale, noce moscata, quanto basta, qualche fettina di limone, un cucchiaio di olio extravergine di oliva.

Major Lazer, Sia, Labyrinth, Titans. Vi spiego come preparare queste polpette di merluzzo al forno. Lessate le patate, sbucciatele, scacciatele ancora calde, lasciate raffreddare il purè ottenuto. Fate bollire per circa 10 minuti i filetti di merluzzo in acqua aromatizzata con grani di pepe, prezzemolo, mezza cipolla e qualche fettina di limone. Scolateli e lasciateli intiepidire, poi tritateli. In una ciotola ponete il merluzzo, il purè di patate, il prezzemolo, l'aglio, il sale, pepe, noce moscata, uovo e parmigiano grattugiato. Amalgamate il tutto e prelevate piccole quantità di impasto del peso di circa 25-30 grammi e formate delle palline. Tritate finemente la mollica del pancarré nel mixer con del parmigiano e prezzemolo, raccoglietela in un piatto e impanate le polpette. Foderate una teglia con carta da forno, disponete sopra le palline di merluzzo e condite con un filo di olio. Cuocetele in forno preriscaldato a 180 gradi sino a doratura, più o meno 20 minuti. Per evitare che si secchino eccessivamente, ponete nel forno una ciotola di acqua per creare umidità. Servite le polpette con delle fettine di limone.

Siamo arrivati anche alla ricetta del dolce budino al caffè, il dessert light che vi ricaricherà, perfetto come dolce da gustare a fine pasto, ma può essere anche un'ottima alternativa nella classica colazione o al solito spuntino, anche per chi è a dieta, magari per una coccola speciale nel weekend.

Paola Turci, questione di sguardi. E sì, a volte è solo questione di uno sguardo. E vi do anche gli ingredienti per questo budino al caffè: 500 ml di latte scremato o vegetale, 60 g di zucchero, 2 cucchiaini di caffè solubile in polvere, un caffè ristretto, una tazzina circa, 15 g di agar agar, gelificante al 100% vegetale, appunto per preparare i budini.

Idea giornalisti sold out. Andiamo a vedere come preparare questo budino al caffè. Versate il latte in un pentolino, aggiungete lo zucchero, il caffè in polvere e la tazzina di caffè ristretto. Mescolate accuratamente con una frusta. Aggiungete quindi l'agar agar, mescolate con cura. Poi ponete la miscela sul fuoco e portate a ebollizione per qualche minuto, mescolando di continuo. Spengete il fuoco, versate negli stampini per budini monoporzione oppure uno unico a vostro piacimento. Lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 5 ore. Passato il tempo, sformate su piatti da portata e potete servirlo con frutti di bosco, lamelle di

0: Siamo giunti al termine di Musica in Cucina. Vi ricordo che se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, sono tutte per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Potete fare anche la ricerca mirata. Andate sul simbolo della lente, mettete l'ingrediente che più vi piace e usciranno fuori tutte le ricette con quell'ingrediente, poi potrete scegliere quella che più vi piace. Grazie di aver trascorso questo tempo insieme a me. Vi auguro una buona continuazione e vi saluto. Chissoli, ma chissoli a tutti. Ciao, alla prossima, da Anto.
1: All'inizio era il caos. Poi, un giorno...
2: Basta! Il direttore, il direttore!
1: Le chitarre?
3: Sì.
1: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
4: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Ed è venerdì, allora ragazzi, questo è un venerdì un po' speciale. Perché? Perché c'è il ponte. Ora io non so se siete in partenza o no, ma sono sicura che parecchi italiani si metteranno in viaggio, visto che possono fare comodamente già da stasera, quindi venerdì, sabato, domenica, lunedì, e rientrare martedì col 2 giugno, praticamente prendendo eventualmente solo il lunedì di ferie. Quindi se fate il ponte, buon per voi. Con questo caldo sono sicura che il mare sarà una tappa gettonatissima, chiaramente, però ovviamente arriva la nostra rassegnazione quotidiana. Io vorrei in realtà partire da una cosa in realtà un po' importante, perché dicevamo appunto che il ponte magari porterà tanti in trasferta a cercare un po' di refrigerio al mare o magari in montagna, perché l'AFA Record di questa settimana in realtà purtroppo conta tante vittime anche in Europa. Pensate che ci sono stati 11 morti per cause dirette o indirette, perché le notti tropicali che abbiamo vissuto, per esempio a Milano, dove io ho già acceso l'aria condizionata, ho già veramente sclerato, ho dormito malissimo tutta la settimana, in realtà non sono state solo nella nostra bella Italia, ma anche Londra e Parigi hanno vissuto lo stesso tipo di dramma, il che vuol dire che comunque il climate change non è più solo, diciamo, nel bacino del Mediterraneo, perché uno dice vabbè, siamo al sud dell'Europa, comunque l'Italia, il Mar Mediterraneo, però pensare che a Londra faccia così caldo, ecco, ti fa capire tanto. Ora io mi auguro che settimana prossima appunto ci sia un po' più di tregua, un po' più di respiro, e che si torni a delle temperature insomma vivibili, perché siamo, insomma, finisce questo mese, proprio questo weekend, ok, inizia giugno, poi inizierà l'estate, però se possiamo attestarci sui 28 gradi va bene uguale, cioè 35 mi sembra un po' una follia. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Oggi io voglio parlare di matrimoni, ma non di matrimoni tradizionali, quelli organizzati, che ne so, da Enzo Miccio o dalle wedding planner blasonate con nomi, cognomi, VIP. No, no, no, no, no, no. Oggi, ragazzi, parliamo del fatto che non ci abbiamo più una lira, ma se vogliamo sposarci abbiamo una soluzione incredibile. Ce la propongono gli amici di IKEA. Dopo il McDonald's che fa il matrimonio con il cibo low cost, IKEA si butta nella mischia, e quindi, ragazzi, tenetevi forte, perché oltre che già arredarvi la casa, perché voi andate lì e fate probabilmente la lista nozze già da IKEA, praticamente dal 27 giugno, quindi ormai ci siamo, in Svezia, in 5 dei negozi più importanti svedesi, siamo a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Probabilmente non ho pronunciato bene nessuno di questi nomi, vabbè, comunque si potrà fare appunto un matrimonio low cost. A celebrare il matrimonio sarà quindi un ufficiale civile che appunto darà insomma la veridicità alla cerimonia. Non è che vai lì per finta e ti sposi davvero. Ovviamente subito dopo c'è il pranzo con il menù estivo firmato IKEA, che non so se comprenderà le polpette, che a me piacciono tantissimo. Ecco, non so voi, ma io spesso vado all'IKEA anche solo per pranzare, perché mi piace, lo ammetto, mi piace quella roba, le polpettine col purè, con la marmellata, è una roba che mi piace tantissimo. Quindi matrimoni low cost, perché a quanto pare la Gen Z e anche insomma ancora i più giovani vogliono insomma sposarsi ma senza dover spendere troppo. Ora, voi vi sposereste all'IKEA? No, è una domanda seria questa. Voi vi sposereste all'IKEA? Anzi, facciamo un'altra domanda. Voi vi sposereste? Perché forse dovremmo partire da questa di domanda, ma facciamo finta di sì. Quant'è il budget del vostro matrimonio? È chiaro che se non potete permettervi cose mega galattiche, ora, forse prima dell'IKEA c'è altro. Però voglio dire, è eventuale che se IKEA si è buttata nella mischia dei matrimoni, è probabile che avrà avuto delle richieste a tal proposito. Io non credo che un colosso del mondo del mobile o comunque del marketing, che fanno comunque anche pubblicità, hanno la ristorazione eccetera, si butti un po' così a caso. Quindi, che dire, evviva gli sposi da IKEA, si montano gli sposi.
basta con le battute, vado a rassegnarmi in un angolo. Allora ragazzi, buon weekend, buon ponte del primo giugno. Naturalmente la rassegnata lunedì c'è, però insomma magari qualcuno è più distratto e magari appunto si gode i raggi di sole o il fresco della montagna o del lago o qualche giro nelle capitali, visto che ancora ci è consentito di andare in giro. Poi vedremo per l'estate come sarà la situazione, cominceremo ovviamente a parlare di tutto questo. Io vado a rassegnarmi questo weekend, io farò il cambio degli armadi, finalmente sono a casa dopo 7 weekend, quindi buon ponte a voi, io mi rilasso a casa, buon weekend, a lunedì. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: ci sono i Genesis, e la scorsa settimana abbiamo anche mandato in onda un loro celebre brano, ma tra gli strilli di copertina c'è un immancabile personaggio nel mondo del rock, ogni volta che si può ne parliamo, ne scriviamo, lo ascoltiamo, è David Bowie, sì, strepitoso protagonista di tante cose, ma Classic Rock si sofferma soprattutto sul suo periodo berlinese, e per chi conosce Bowie e conosce la sua storia sa che per un periodo lui si è trasferito a Berlino, e c'è una trilogia addirittura discografica, ma il motivo per cui si è trasferito non è che per cambiare aria e andare in una capitale diversa, si è trasferito per motivi di salute, diciamo così. Diciamo che Bowie aveva un po' esagerato con gli stimoli creativi, che vogliamo chiamare così, no, chiamiamoli droga proprio.
1: Eh sì, perché David Bowie viveva a Los Angeles, ma era ormai logorato fisicamente e mentalmente da una gravissima dipendenza dalla cocaina, e quindi allora decide di trasferirsi in Europa per disintossicarsi. E sceglie Berlino Ovest perché in quegli anni, insomma, c'era la scena elettronica ed era anche molto interessante dal punto di vista musicale quello che stava capitando in Germania. Allora si trasferisce, pensa te, non da solo ma con un altro grande artista, suo amico, ovvero Iggy Pop.
0: Però ecco, scusami, mi è venuto in mente, c'è un altro grande personaggio che interviene in questi dischi, di un personaggio insomma del mondo del rock di allora, che è Brian Eno.
1: Eh sì, perché Brian Eno è stato il produttore di quei dischi appunto che David Bowie ha realizzato a Berlino. Li andiamo a citare: il primo è Low del 1977, poi il famosissimo Heroes del 1977, anche quello, e infine Lodger del 1979, tutti album segnati da un sound scuro ma molto molto intenso.
0: E anche, diciamo, la manina elettronica di Brian Eno chiaramente è presente, naturalmente. Vabbè, allora insomma annunciamo un brano tratto proprio da questa trilogia, David Bowie, Heroes.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock On Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock On Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina, i Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vorst, tua vita mea, lui si chiama proprio Vorst, no? Uno pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vorst,

0: e di Emanuele Cattani, Clying, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le manda a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali, devo
1: Sì,
0: dire.
1: ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori, no? E questo è un po' il senso.
0: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
1: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon.
0: Vors.
2: Sono cresciuto per la strada perché non avevo proprio niente a casa, niente in tasca.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Brivitela. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto di un'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Sì, ho concluso da poco il mio tour, circa 2 anni fa abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco, prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
3: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
4: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica. E quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata a dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
3: Grazie mille, Umberto Tozzi.
4: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana Slot 4, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, che ricade il 25 maggio 2026, la band milanese Ugic pubblica il suo nuovo singolo, Deep Dub Bop, che anticipa la riedizione italiana del loro album Delta. Un lavoro che all'estero ha già riscosso un notevole successo e che per l'occasione si arricchisce di due tracce inedite. È un lavoro che si distingue per uno stile unico e difficile appunto da catalogare, perché fonde il progressive, il jazz contemporaneo, l'elettronica e l'improvvisazione. L'album Delta rappresenta la sintesi di questa ricerca sonora e vanta anche collaborazioni molto importanti come quella di Fabrizio Bosso, Paola Folli e la tromba di Lorenzo Cimino, che sarà proprio la protagonista del singolo. Il singolo è un atto d'amore verso Miles Davis e io sono molto felice di farvela ascoltare. Deep Dub Bop, The Ugic.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamorre, e ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo. Un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì, in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille.
1: Anime delle Due Sicilie.

i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo sfondo.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, anzi tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta.

0: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per 7va.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.

0: amici all'ascolto, ben trovati ancora una volta. Oggi vi portiamo dentro una storia fatta di volontariato, emozioni vere e anche comunità. Una storia che profuma anche di impegno e di sorrisi di persone che ogni giorno scelgono di fare la differenza, cioè come sempre. Parliamo anche di una nuova sede, quella dell'Avis di Monte Giorgio, inaugurata nei giorni scorsi in piazza Matteotti. Non soltanto un luogo fisico, ma anche una vera casa per tutti. E allora è un piacere enorme dare il benvenuto in diretta a Samanda Pettinari, presidente dell'Avis Comunale di Monte Giorgio. Benvenuta Samanda a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Ciao cara, come stai intanto?
1: Bene, bene, bene, bene. Ah, molto pensato, emozionata e bene.
0: Ci hai pensato prima di dire bene, non è... no, vabbè, dai. Comunque, allora, Monte Giorgio, dai, facciamo che rompiamo subito il ghiaccio. Monte Giorgio dov'è?
1: Monte Giorgio si trova nella provincia di Fermo, nelle Marche. E, è una piccola realtà, però per noi è una grande realtà.
0: Ah, insomma, le Marche sono grandi, e dove proprio esattamente? Se io arrivo dall'autostrada, dove esco?
1: Verso l'entroterra, stiamo a 30 minuti dal mare e 30 minuti dalla montagna, proprio a metà.
0: Dall'autostrada dove esco?
1: Di solito per Porto San Giorgio oppure Porto Sant'Elpidio.
0: Abbiamo capito.
1: E dai, quindi...
0: In quanti siete soci lì a Monte Giorgio?
1: Ne siamo circa 500 di donatori iscritti.
0: Non tanto piccola però,
1: No, perché copriamo un bel territorio insieme, come Monte Giorgio, come Comunale di Monte Giorgio, copriamo 11 comuni, quindi siamo una bella realtà.
0: Tu sei presidente da tanto?
1: No, io sto al mio primo mandato e sono presidente da febbraio del 2025.
0: Allora tagliamo la testa al toro con la domanda più difficile. Chi te l'ha fatto fare?
1: La voglia di far crescere Avis, la voglia di portare tanti giovani all'interno della nostra associazione, e poi comunque per me rappresenta un onore essere la presidente qui dell'Avis Monte Giorgio. Tengo molto al mio territorio, io sono nata, cresciuta e vissuta sempre qui a Monte Giorgio, quindi per me la nostra comunità è importante che cresca.
0: Quindi è stata un'emozione forte diventare presidente, ti sei portata a casa insomma una bella responsabilità,
1: Sì, è una bella responsabilità, però insieme a me ho un gruppo tanto unito e quindi questo ci fa lavorare tutti

0: Bene, insomma, dai.
1: Questo è bello.
0: È bello sentire parole così vere, autentiche. Allora, intanto restiamo in questo clima positivo e quindi andiamo a ascoltarci una canzone, insomma, che ci rende ancora più vivaci e magari balliamo. Va bene, stai lì, non andare via, che noi ascoltiamo la canzone, ok?
1: Ok.
0: E poi torniamo con l'Avis di Monte Giorgio in provincia di Fermo. Musica!
2: Il ridere fa bene alla sete. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso. Che male.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: E rieccoci qui in diretta Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, presidente dell'Avis Monte Giorgio. Ma Samantha, partiamo subito dal cuore, insomma, della cosa che ci ha fatto anche chiamare. È il giorno dell'inaugurazione che avete fatto. Si respirava un'atmosfera davvero speciale per questa nuova sede, o no?
2: Sì, è stato un giorno molto speciale perché al mattino abbiamo avuto l'assemblea regionale proprio nel nostro comune. Quindi quale miglior giorno per poter inaugurare la nostra sede con la presenza di tutte le consorelle delle Marche.
1: Tanti li conosco, tantissimi.
2: È stato molto emozionante quello, quindi abbiamo fatto un po' di corsa per poter renderla accessibile quel giorno, però una corsa che ne è valsa proprio la pena.
1: Insomma, in piazza Matteotti poi c'è stato anche il momento simbolico, il taglio del nastro insieme al sindaco Michele Ortensi, no? Cosa hai pensato in quel momento? Ce l'abbiamo fatta?
2: Esatto, ce l'abbiamo fatta con il sostegno di tante attività commerciali che comunque ci hanno aiutato anche nella realizzazione, nella sistemazione dei locali di questa sede, la disponibilità anche dei padroni di casa di questa sede, che sono i figli del dottor Pellei, che lui ha voluto tantissimi anni fa, più di 66 anni fa, l'Avis di Monte Giorgio, quindi una grande emozione veramente.
1: Ma cosa
2: poi
1: rappresenta?
2: C'era anche la figlia. La
1: figlia che si chiama, scusami?
2: La figlia Grazia, ma c'era anche la figlia del fondatore proprio di Avis di Monte Giorgio, quindi è stato molto bello.
1: Ma cosa rappresenta per diciamo i cittadini questa nuova sede di Avis Monte Giorgio?
2: Questa sede, il nostro obiettivo è di renderla fruibile a tutti, quindi è a disposizione dell'intera collettività. Chi ha bisogno di ritrovarsi per un incontro, la nostra sala riunioni è lì che li aspetta, quindi non è solo il punto per i nostri volontari, per i nostri donatori, ma è per tutta la collettività di Monte Giorgio.
1: Bene,
2: poi sai, i centri storici si svuotano un po', invece vogliamo che appunto questa sia una marcia in più per poterli far ritornare a vivere.
1: Beh, insomma, grandi momenti, grandi storie, grandi situazioni. Quanti anni ha l'Avis di Monte Giorgio?
2: Siamo arrivati a 66, l'anno scorso abbiamo festeggiato il 65esimo, quindi è una storia molto lunga.
1: Bene, dai, allora continuiamo a respirare questa bella energia poi di situazioni e di condivisioni, come sempre, che fanno parte di Avis in tutta Italia. Ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo ancora insieme a Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Musica!

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Eccoci pronti per iniziare anche questa settimana il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come sempre all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Grazie come sempre anche al nostro buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti con la prima parte della nostra classifica, come sempre divisa in due sezioni. La prima è dedicata alla musica internazionale, la seconda alla musica italiana. Le due top 5, i pezzi più forti, e iniziamo subito con quelli europei naturalmente. C'è da dire che questa settimana c'è a livello europeo non è che cambi tantissimo, dai, diciamolo subito, perché c'è una nuova entrata e poi c'è tantissima stabilità, ma veramente tanta stabilità, però comunque è una situazione un po' di stallo, diciamo. Mi aspettavo qualcosa di meglio dopo l'Eurovision Song Contest, invece vabbè, sono rimasti i pezzi della settimana scorsa, bene o male, che andremo immediatamente a presentare ed ascoltare. Iniziamo, posizione numero 10, troviamo come nuova entrata Olivia Rodrigo con il nuovo singolo, si intitola Drop Dead, irrompe in classifica con questo brano che mescola synth pop e un'attitudine rock graffiante, un inno generazionale che già ci sta conquistando, e l'andiamo subito ad ascoltare. Olivia Rodrigo, Drop Dead, numero 5, nuova entrata.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene. Voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Siamo alla quarta posizione di Musica fa buon sangue. Musica fa buon sangue, la Top 5 International. E da qui in poi, come dicevo già all'inizio, c'è molta stabilità. E troviamo proprio stabile quindi Alex Warren alla posizione numero 4 con la sua Fever Dream, la sua ballata viscerale che non molla la presa, confermandosi uno dei pezzi più resilienti e amati di questa primavera 2026. Numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Siamo già sul podio, ma prima volevo ringraziare anche tutte le radio che ci trasmettono, tutti in tutta Italia e anche in giro per il mondo naturalmente, e anche tutti voi e tutte voi che ci ascoltate ogni settimana. E allora, posizione numero 3, qui siamo sul podio e troviamo stabile, qui c'è una regina con la sua principessa, possiamo dire, nel senso che c'è Madonna con Sabrina Carpenter, ed è un duo che veramente continua a funzionare, un brano che fa ballare, si conferma un pilastro della nostra top 5. Alla seconda settimana rimane stabile con Bring Your Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Seconda posizione di musica fa buon sangue, la top 5 international, cioè Harry Styles che non si muove. È la sua una posizione di attesa, possiamo dire, perché il brano è onnipresente nelle radio, ma deve vedersela con una regina che sta alla numero 3 per questa settimana, ma ce n'è anche un'altra alla numero 1 che non vuole saperne discendere. E poi vedremo, insomma, naturalmente andremo a presentare. Ma intanto ascoltiamo posizione numero 2, cioè Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Prima di andare a scoprire la posizione numero uno di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International, andiamo a salutare il brano che è uscito dalla Top 5 questa settimana. Sto parlando di Bob Sinclair con Kids, ex numero 5 con I Can Wait, che ha lasciato spazio alla nuova numero 5 che è entrata come nuova entrata, Olivia Rodrigo con il Drop Dead all'interno della nostra Top 5. Ma siamo alla numero 1, e chi c'è questa settimana la numero 1? È ancora lei. C'è ancora lei, anzi ci sono ancora loro, perché c'è Lady Gaga insieme a Doshi con Runway numero 1.

Aga con Doshi, questa Runway, un pezzo che torna a dominare la classifica grazie al suo mix letale di techno, pop e attitudine street. Veramente la passerella mondiale è di nuovo di Lady Gaga per questa settimana. Poi vedremo la settimana prossima se ci saranno novità, perché c'è sempre questa lotta, no, tra Lady Gaga, Harry Styles, adesso è arrivata anche Madonna con Sabrina Carpenter. Insomma, comincia a diventare una cosa decisamente interessante, ma lo sapremo la prossima settimana, naturalmente. Intanto finisce la prima parte di Musica fa buon sangue, la parte internazionale. Adesso diamo la linea per qualche minuto al buon DJ Cibo e i suoi ospiti con Radio Fa Buon Sangue, e ritorneremo tra poco con la seconda parte di Musica fa buon sangue con la nostra classifica italiana. A tra poco.

0: eccoci di nuovo. Questa è sempre Radio Fa Buon Sangue. Sono sempre io, DJ Cibo, insieme con me Samantha Pettinari dell'Avis di Monte Giorgio. Nelle tue parole c'è stato anche un passaggio molto forte. Io ho letto anche l'articolo che hai detto. Soprattutto è una sede e un invito ai giovani ad avvicinarsi al volontariato. Secondo te cosa serve oggi per far capire ai ragazzi quanto sia importante donare il tempo e aiutare gli altri, soprattutto anche perché tu sei giovane?
1: Sì, dai, abbastanza giovane.
0: Più di me, sicuro.
1: Per me i giovani sono proprio il nostro oggi e il nostro domani. Parlo da mamma perché comunque ho un ragazzo di 17 anni, quindi sapere che i giovani si impegnano per gli altri è sicuramente un valore a cui dobbiamo spingere molto. Dopo il Covid abbiamo visto che c'è molto più individualismo in generale, non solo da parte dei giovani ma anche degli adulti, quindi far ritornare tutti a pensare anche agli altri è sicuramente il risultato che ci siamo prefissi come comunale.
0: E invece secondo te il volontariato in generale, perché parliamo sempre di donazione ma parliamo anche di volontariato perché in Avis questo è la base principale, cosa restituisce secondo te a una persona? No, spesso si dice che chi dona alla fine riceve molto di più di quello che dà, però anche il volontariato secondo me è molto fondamentale e importante, no?
1: Sì, è vero. Il volontariato, io dico sempre, ti fa stare bene perché sapere che hai aiutato qualcuno che era in difficoltà sicuramente a livello emotivo, personale, ti aiuta a stare bene e a far stare bene gli altri. Quindi ecco perché è importante fare volontariato. Fare volontariato in Avis non significa solo donare il sangue, ma ci sono tantissime attività che tutti quanti possono fare. E, abbiamo diversi collaboratori che ci aiutano e ci danno supporto lì al centro di raccolta occupandosi dell'accoglienza dei donatori. Quindi questo anche è importante perché una coccola in più fa solo che bene al cuore e all'anima.
0: Certo, certo, fa parte anche proprio è insito in Avis. Allora, queste parole sono anche molto molto carine, anche molto belle, che fanno anche riflettere sul valore del volontariato anche a Monte Giorgio. Adesso noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ma restate con noi perché poi c'è l'ultima parte della nostra chiacchierata con Samantha, il presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Prima però, musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte della nostra diretta qui a Radio Fa Buon Sangue insieme a Samantha Pettinari, nuova presidente dell'Avis di Monte Giorgio. Questa nuova sede, ne abbiamo parlato, rappresenta anche un nuovo inizio, anche se sono 66 anni che c'è Avis. Tra 5 anni come la vorresti vedere poi?
2: Io fra 5 anni la vorrei vedere piena di ragazzi, con le loro idee, la loro energia e la loro voglia di mettersi in gioco. C'è uno spazio aperto per tutti quanti, quindi fra 5 anni avere tanti nuovi donatori, soprattutto giovani, che ci diano la possibilità di continuare nella nostra missione, sarebbe una cosa bellissima. Noi abbiamo coinvolto anche un'associazione, un gruppo teatrale con cui abbiamo fatto un video per promuovere il messaggio del dono, e in questa compagnia anche lì ci sono diversi giovani, e vedere il loro impegno per un messaggio così importante ci fa solo che sperare bene.
1: Beh, insomma, dai, questo è fondamentale. Poi diciamo che nelle nostre chiacchierate con i presidenti Avis i giovani sono il richiamo più, insomma, più forte sempre. Allora ti faccio l'ultima domanda: qual è il messaggio che vuoi lasciare oggi a chi ci sta ascoltando da casa? Magari non ti ho chiesto qualcosa che vuoi dire.
2: Guarda, il messaggio che vogliamo lasciare è che noi li aspettiamo tutti quanti, perché la nostra porta è sempre aperta, e aspettiamo nuove idee per continuare a diffondere il messaggio del dono, il messaggio del volontariato. Qualsiasi attività ci venga proposta, cerchiamo sempre di poterla realizzare e renderla fattibile per la nostra comunità. Quindi, che dire, ti dico che tutti insieme possiamo fare un buon risultato, da soli invece è difficile. E vorrei ringraziare veramente di cuore la compagnia teatrale L'Irmasti di Fallerone, perché attraverso il loro impegno loro stanno facendo molti video di sensibilizzazione sui vari temi che toccano la nostra comunità.
1: Beh, allora ti ho chiesto tutto, sono stato bravo?
2: Sì, dai, io direi proprio di sì.
1: Ah, boh, grazie intanto. Allora, noi grazie, grazie davvero a Samantha Pettinari, presidente di Avis Monte Giorgio, per essere stata con noi, e soprattutto grazie anche a tutti i volontari che ogni giorno lì scelgono di donare tempo, energia e cuore agli altri, naturalmente. La nuova sede di Avis Monte Giorgio, credo che in piazza Matteotti, è pronta ad accogliere idee, come hai detto tu, persone e futuro, perché insieme, dai, si costruisce comunità.
2: Sì, è vero, insieme si costruisce la nostra comunità e soprattutto si rafforza lo spirito della comunità. Quindi è questo l'importante.
1: Certo, come sempre si continua a donare vita, questo è fondamentale. Da parte di tutti noi, grazie per averci seguito per questa parte di intervista e buon proseguimento di giornata. Ci salutiamo con una canzone, speriamo che sia piena di positività e speranza, salutando Samantha Pettinari e l'Avis di Monte Giorgio. Va bene?
2: Grazie. Ciao a tutti, ciao Enrico, grazie mille.
1: Ciao, a presto, e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Samantha Pettinari, presidente di Avis Comunale di Monte Giorgio, e donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Musica fa buon sangue, la seconda parte, quella dedicata alla musica italiana, con la top 5, i 5 pezzi più forti, quelli più importanti all'interno della nostra classifica, che questa settimana rispetto alla classifica europea è completamente rivoluzionata, perché pensate, ci sono ben 3 nuove entrate, pazzesco. Ma stanno per arrivare anche le canzoni che ci porteranno verso l'estate, quindi sì, diciamo che bisognerà un po' abituarsi anche nelle prossime settimane, perché sicuramente arriveranno degli ingressi di quelli stratosferici. Ma iniziamo subito, proprio con la prima nuova entrata della settimana. C'è Saif che torna a farci compagnia con un pezzo bello fresco, solare, perfetto proprio per il mood del fine settimana. Gradito ritorno che entra subito tra i migliori 5. Allora, lo andiamo ad ascoltare. Saif, buona domenica. Numero 5, nuova entrata.
2: Sono la

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana e tanta bella novità questa settimana. E c'è alla posizione numero 4 la seconda nuova entrata con Francesco Gabbani, che giustamente non poteva mancare all'appuntamento con la bella stagione. È il suo Summer Funk, nuovo singolo che è esattamente ciò che ci si aspetta da lui. Energia, ritmo e un ritornello che entra in testa dal primo secondo. Lo andiamo ad ascoltare, Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 4, nuova entrata.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo sul podio della nostra classifica di musica fa buon sangue, la top 5 italiana. E qui c'è perde un gradino il trio delle meraviglie. Questa settimana cede leggermente il passo di fronte alla potenza mediatica dei nuovi ingressi. Comunque resta un brano di classe superiore che ha segnato decisamente il mese di maggio. Sono loro, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese, numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Musica fa buon sangue, la top 5 italiana. Ancora ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche a voi che vi siete connessi in ritardo, beh, non c'è problema, perché poi c'è anche il nostro podcast che potrete riascoltare. Poi vi spiego come fare naturalmente per riascoltarci, ma intanto andiamo a presentare la posizione numero 2, che tra l'altro è l'ex numero 1 della settimana scorsa, che è stata costretta questa settimana, anzi sono stati costretti questa settimana a retrocedere in seconda posizione, quindi perdono un gradino. Non è un calo di popolarità, quanto piuttosto la dimostrazione che in Italia la competizione decisamente è diventata altissima. Ci sono i The Colors con Rolling Stones, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. E adesso posizione numero 1, ragazzi, c'è la terza nuova entrata che presenteremo tra poco. Intanto andiamo a salutare i tre brani che sono usciti dalla top 5 questa settimana. Quindi l'ex numero 5 Annalisa con Canzone estiva, l'ex numero 4 Samurai J con Ossessione e l'ex numero 3 Emma Ercomi con Dacci Piano. Questi sono i pezzi che sono usciti dalla nostra classifica, dai primi 5 naturalmente della nostra classifica. E alla posizione numero 1 questa settimana, c'è un debutto record, arriva da Bergamo, ha colpito ancora con una favola gotica che parla di fantasmi, incomunicabilità e i pinguini, sì, sono proprio loro, i pinguini tattici nucleari che prendono il comando della classifica in praticamente pochissimi giorni, appena usciti e subito alla numero 1. Li andiamo ad ascoltare con Sorry, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari, numero 1.

Grandi, grandi pinguini tattici nucleari, nuovo numero uno di questa settimana con Sorry, scusa lo siento. E naturalmente ricordiamo anche la posizione numero uno per quanto riguarda la top 5 international, Lady Gaga e Doshi con Runway, che rimane stabile anche questa settimana. Con questo siamo arrivati al termine delle nostre classifiche, quindi non mi resta che ringraziare tutte voi e tutti voi naturalmente per averci ascoltato anche questa settimana. Adesso diamo la linea al DJ Cibo con i suoi ospiti, con Radio Fa Buon Sangue, e poi naturalmente vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e magari anche condividere e far conoscere questa trasmissione, che è importante perché si parla, noi parliamo di musica quando ci troviamo, ma il DJ Cibo con i suoi ospiti parla di cose importanti, con la sensibilizzazione sulla donazione del sangue, quindi è importante anche condividere questa trasmissione anche con i vostri amici naturalmente, ed è facilissimo, basta andare su www.risofabuonsangue.it e ritrovate non solo questa trasmissione di questa settimana ma anche quelle precedenti, quindi ci potete tranquillamente riascoltare in streaming e anche condividere. Da Andrea Collalto è tutto, buona musica naturalmente, noi ci risentiamo la prossima settimana con Musica Fa Buon Sangue. Ciao a tutti!

0: di Radio Favo Sangue, eccoci qua e ben ritrovati un'altra volta. DJ Cibo con voi. Quest'oggi vi raccontiamo una storia fatta naturalmente sempre di volontariato e di grandi gesti che salvano vite. Una storia lunga ben 50 anni, quella di Avis Comunale di Margherita di Savoia. E per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il presidente riconfermato per il quadriennio 2025-28, Giuseppe Zaccaro. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, come stai intanto?
1: Bene.
0: Allora, diciamo che tutto a posto, 50 anni, ma dove troviamo Margherita di Savoia, se allora, vogliamo venirvi a trovare?
1: Allora, Margherita di Savoia si trova vicino al Gargano.
0: Ah, in Puglia.
1: In Puglia.
0: E quindi in provincia di...
1: In provincia di Bat, Andria Barletta Trani.
0: Perfetto, dai. L'Avis di Margherita di Savoia quanti soci ha?
1: Abbiamo 340 soci.
0: Bene, dai. E sei stato riconfermato alla guida dell'associazione insieme a un nuovo direttivo. Questo significa nuove sfide, ma quali sono gli obiettivi principali per i prossimi anni?
1: Il nostro obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare i giovani che devono donare, perché è molto importante. Se non riusciamo a dare questa comunicazione importante ai giovani, ci troveremo in difficoltà con il sangue.
0: Presidente, perché... 50 anni di storia rappresentano un traguardo molto importante per voi.
1: Sì.
0: Quando si guarda indietro a tutta questa strada fatta dall'Avis di Margherita di Savoia, qual è il pensiero che ti viene in mente subito?
1: Il mio pensiero è quello di non tornare indietro, perché noi negli anni 60, che io ricordo, ero piccolo, il sangue veniva comperato. Chi aveva bisogno di aiuto o si doveva fare dei piccoli interventi in ospedale, la famiglia aveva la necessità di, come dire, acquistare il sangue da chi si proponeva come, come dire, un buon donatore, però lo dovevi pagare.
0: Certo.
1: Ed era un problema. Non tutti in quel periodo avevano la possibilità di comperare il sangue. Ecco perché negli anni, nel 1975, a Margherita si è costituito un piccolo gruppo che ha deciso di istituire l'Avis Comunale.
0: Presidente, stai lì un secondo che torniamo tra poco a parlare di nuovo con te e dei numeri importanti raggiunti dall'Avis di Margherita di Savoia. Adesso ci ascoltiamo una canzone, naturalmente, che parla di cuore e condivisione. Stai lì, non andare via, e noi andiamo con la musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati in diretta con noi il presidente dell'Avis comunale di Margherita di Savoia, Giuseppe Zaccaro. Presidente, ci stavi un po' raccontando la storia dell'Avis, quando è nata, no?
2: È nata nel 1975, il 31 di agosto. Abbiamo, come dire, iniziato a lavorare nell'informazione, nel convincere i ragazzi, i giovani a donare.
1: Tu è da tanti anni che sei in Avis?
2: Sto nell'Avis dal 1980.
1: Quindi sei, insomma, hai la pelle dura, eh?
2: Io ho donato fino al 2009.
1: Da quanto tempo è che sei presidente dell'Avis?
2: Allora, questo è il secondo mandato, sono 7 anni.
1: Domanda che faccio a tutti, ma chi te l'ha fatto a fare?
2: Guarda, io sono una persona che vivo nel sociale e sono stato anche un donatore, che ho donato per tanti anni. Certo. Il mio intervento, perché mi sono operato al cuore nel 2010, ho dovuto sospendere a donare, se no avrei ancora donato.
1: Giuseppe, nel 2024 avete registrato 353 donazioni in totale, numeri davvero importanti. Quanto è fondamentale la risposta della comunità?
2: È importante, perché si è invecchiata molto. Per noi sono sempre pochi le 350 sacche che riusciamo a donare nell'anno.
1: Diciamo che ci sono anche 66 nuovi iscritti, è un segnale positivo, no?
2: Certo, facciamo un lavoro anche nelle scuole. Noi abbiamo il liceo scientifico, abbiamo l'alberghiero, ogni anno facciamo informazione all'interno delle scuole.
1: I giovani si stanno avvicinando, insomma, un po', dai, un po' di più.
2: Sì, c'è una bella partecipazione, però questo è un problema che ci crea difficoltà, nel senso che i ragazzi donano per la prima volta a 18 anni, poi vanno via alle università.
1: Certo, certo.
2: E non ritornano più nella nostra comunità. È un problema. Negli anni 80, quando io ho iniziato a donare ed ero giovane, siamo riusciti ad avere una disponibilità intorno a 800 sacche l'anno. Era una comunità molto, come dire, viva, molto impegnata. Eravamo,
1: certo,
2: giovani.
1: Certo, certo.
2: Oggi questo, come dire, ritornare indietro ci crea difficoltà.
1: È un po' il segno del cambiamento. Noi in tante interviste con Radio Fa Buon Sangue troviamo spesso queste problematiche, però poi, insomma, alla fine il donare sangue è sempre un gesto semplice, ma dà il valore enorme. Adesso noi continuiamo a parlarne poi con te dalla terza parte con entusiasmo qui su Radio Fa Buon Sangue. Adesso però diamo spazio alla musica con un brano pieno di grande energia positiva, quindi stai lì, presidente, che ritorniamo. Musica! Tutta

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: ancora insieme qui su Radio Fabo Sangue con Giuseppe Zaccaro. Io ho detto Zaccaro perché qua l'accento mi tradisce. Presidente dell'Avis Margherita di Savoia in Puglia. Presidente, tante persone magari vorrebbero donare ma hanno ancora paura o esitano per mancanza di informazioni. Qual è il messaggio che si sente di lanciare a chi non ha mai donato?
1: Guarda, donare è molto semplice. Abbiamo bisogno solo di fare una informazione più forte, perché l'informazione aiuta anche chi deve donare, perché spiegare loro che donare significa fare anche un autocontrollo del proprio fisico è necessario, perché molti ragazzi, molti giovani, quando iniziano a donare, loro riescono a sapere quali sono le sue difficoltà fisiche.
0: Sì,
1: va a riscontrare che c'è un abbassamento di emoglobina, insomma, alta pressione di sangue.
0: Si fanno controllo praticamente, dai.
1: In questo caso chi dona non è che dà un dono a chi deve riceverlo, ma è un autocontrollo che fa alla sua persona, ed è importante donare.
0: Certo.
1: Il medico, quando tu arrivi al centro trasfusionale per donare, ti fa la prima visita, ti accerta se puoi donare o non puoi donare.
0: Giuseppe, ma c'è stato un episodio, una testimonianza che ti ha fatto capire a te quanto una donazione può cambiare la vita di qualcuno? Ti ricordi di qualche cosa particolare?
1: Noi abbiamo avuto delle situazioni molto gravi, cioè quando ero giovane iniziai a donare. Il mio presidente, professor Di Pace, mi venne a casa mia e dire: Giuseppe, tu domani ti devi recare all'ospedale di Barletta perché c'è necessità di sangue, perché c'è un nostro compaesano, perché non si faceva il nome di chi aveva bisogno, c'è un nostro compaesano che va aiutato.
0: E quindi
1: io la mattina mi sono recato in ospedale e ho dato questo aiuto.
0: Adesso questa bella chiacchierata poi la dedicata alla solidarietà, naturalmente ci mette veramente buon umore, quindi adesso andiamo ancora con la musica e poi torniamo con te, va bene presidente?
1: Sì, grazie.
0: A dopo. Musica! Oh.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con il presidente Zaccaro, e io sbaglio sempre, quindi va bene così, poi insomma lo prenderò prima o poi. E volevo chiederti, dopo aver festeggiato l'anno scorso il 50esimo, so che sei andato a consegnare al sindaco un libro.
2: Sì, ho dovuto consegnare il libro perché noi come Avis di Margherita di Savoia abbiamo preparato un libro della storia di tutti i 50 anni dell'Avis per il lavoro che ha svolto negli anni . E di cui abbiamo consegnato all'amministrazione comunale il libro per divulgarlo a tutta la comunità margheritana.
1: Certo.
2: E non solo, cioè, ai margheritani, ma anche ai donatori, perché i donatori sono parte importante, che hanno contribuito e donato le loro disponibilità ad aiutare gli altri.
1: Ma per scrivere un libro, insomma, ci vogliono tante storie, tanti racconti, no?
2: Certo, le abbiamo raccontate, abbiamo raccontato tutto, come è avvenuto la nascita dell'Avis dal 1975 ad oggi.
1: Ascolta, ti lascio un po' di secondi per concludere la nostra chiacchierata, se vuoi dire qualcosa.
2: Enrico, volevo aggiungerti una cosa.
1: Dimmi.
2: Voglio dirti che Margherita di Savoia è una comunità piccola di 12.000 abitanti, ha una spiaggia enorme, bellissima, e ha la salina più grande d'Europa.
1: Con questo messaggio vuol dire che mi inviti, mi stai invitando?
2: Quando puoi venire, puoi venire a Margherita. Margherita è bellissima.
1: Ma ho saputo che hanno anche le terme, avete anche le terme?
2: Sì, abbiamo le terme, sì.
1: E quindi c'è da venire in ferie?
2: Sì, si può venire in ferie. Noi è un paese che d'inverno 12.000 abitanti, d'estate ne siamo 60-70.
1: Ah, bene, dai, allora veniamo a trovarvi, va bene?
2: Va bene.
1: Allora,
2: noi
1: adesso ci salutiamo e facciamo gli auguri. Quest'anno è il 51esimo, ma ti facciamo tanti auguri per questi 50 anni dell'Avis, ai soci e a tutti voi, va bene?
2: Grazie a voi.
1: Noi chiudiamo con una canzone che parla sempre comunque di vicinanza, amicizia e cuore, come sempre. Tanti auguri ancora da Radio Fa Buon Sangue. Ricordate, donare sangue significa donare vita. Musica!
2: Bravo!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Zaccaro, presidente dell'Avis di Margherita di Savoia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

Va ora in onda Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.

0: Sgolato the Music, come state?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Accaldati?
1: Molto accaldati, devo dire.
0: Molto.
1: È un periodo che fa un caldo, mamma mia. Però, diciamo, se seguiamo le previsioni del tempo, il discorso cambia. Prossima settimana, cioè in questa settimana, diciamo, dovrebbe cambiare e arrivare la pioggia. Un po', dai, per tranquillizzare un po' il calore che si è formato in questi giorni.
0: Rinfrescarci
1: un po'. E ovviamente, ovviamente quando inizia la pioggia, domani che è festa, giustamente, è sempre
0: qua,
1: così.
0: Qua in Lombardia da noi è previsto così, è vero Max? Domani che è festa per tutti e probabilmente la passeremo con l'ombrello aperto.
1: Certo, state ascoltando Let's Go to the Music and Music Direction in questa puntata speciale. Perché è speciale? Perché è l'ultima puntata di stagione, quindi quando si arriva all'ultima puntata di stagione, un po' stanchini, diciamo, perché dopo una lunghi mesi di programma, diciamo, arrivi all'ultima puntata che non solo sei stanco, ma piacevolmente stanco, perché sai che hai fatto 8 mesi, mi sembra che siano 8 mesi.
0: Abbiamo fatto 8 mesi,
1: 8 mesi di Let's Go to the Music, dove vi abbiamo fatto ascoltare tanta bella musica, abbiamo interagito con tanti bellissimi argomenti, e quindi diciamo è speciale perché si conclude questo ciclo per quanto riguarda la stagione, ma noi poi ci risentiamo ovviamente a settembre con la nuova stagione qui nella vostra radio. Ma qual è l'argomento di questa sera, visto che la puntata è speciale? Vai Robby.
0: Sì, allora, questa sera diciamo che non è un argomento ma è una condivisione, me lo concedi Max? Una condivisione che vogliamo veramente affrontare assieme a tutti i nostri ascoltatori delle Let's Go to the Music, che vogliamo condividere e chiedervi: quale canzone degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 ti piacerebbe ascoltare stasera con noi in diretta? Quindi mi raccomando, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono, il 327-9394-501. Ricordatevi di dirci da dove ci ascoltate e il vostro nome. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, i vocali che a noi piacciono tanto, sì, vero Max?
1: Sì. E quindi la puntata, oltre alla scaletta che io, Max, ho tirato fuori dal cappello, la fate anche voi con le vostre canzoni, quindi aspettiamo le vostre richieste e le inseriremo ovviamente nella playlist di questa sera. Ma noi iniziamo perché la musica è tanta. Iniziamo dalla prima canzone con un brano che è una scarica di funk puro e che vi farà venire voglia proprio di ballare. Lady Night, primo grande successo del gruppo statunitense Kool & The Gang, spesso citati come i Beatles del funk. Ladies Night del 1979 fu per la band una vera e propria formula vincente, grazie alla perfetta fusione tra il funk e la sonorità disco e alla voce di James Taylor, che si unì alla band proprio in quel periodo, portando il suo carisma vocale inconfondibile. Noi ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music. Iniziamo alla grande questa puntata che a me piacerà sicuramente moltissimo, ma anche a voi. Aspettiamo anche i vostri messaggi. Ascoltiamo Kool & The Gang qui su Let's Go to the Music.

0: Cool and the Gang, Ladies Night. Abbiamo iniziato alla grande questa puntata, questa ultima puntata di Let's Go to the Music, che ci dispiace moltissimo, perché poi, sai, questa è una passione che ci piace, quindi ci piace fare, sì, mettere
1: fa
0: musica.
1: Fa parte di noi.
0: Quindi quando finisce, sì, quando finisce, diciamo, una stagione,
1: c'è sempre quell'emozione.
0: Sì, c'è sempre quell'emozione. Di malinconia, già mi viene un po' di malinconia. Già mi manca, cioè deve ancora finire, già mi manca.
1: Sì, è vero, come dicevamo fuori onda, è molto strano, però per andare avanti e far sì che a settembre torniamo belli e carichi, abbiamo bisogno di questo momento di riposo e torneremo veramente più power, con più potenza.
0: Esatto, 327-9394-501 per, diciamo, mandarci un vostro messaggio testo vocale di un vostro, diciamo, scegliete una canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera qui nella l'ultima puntata di Let's Go to the Music. Quindi aspettiamo i vostri messaggi, mi raccomando, numerosi, ma noi continuiamo con questa musica. Ci sono tante canzoni questa sera da ascoltare e tante canzoni che ci portano indietro nel tempo, proprio in questi bellissimi anni. Dopo aver dominato gli anni 60, i Bee Gees nei primi anni 70 stavano anche l'ultima puntata devo sbagliare, per forza.
1: Ragazzi, l'ultima puntata abbiamo il posto più pozzo che ci sia, grande Max.
0: Il posto del revival. Stavo dicendo, i Bee Gees nei primi anni 70 stavano affrontando un declino di vendite. Poi nel 1976, l'anno di nascita di Max Fuochi, ci fu la pubblicazione di You Should Be Dancing, che significò la rinascita commerciale dei fratelli Gibbs. Il brano ha consacrato a livello globale il loro iconico uso del falsetto e ha anticipato l'immensa colonna sonora della febbre del sabato sera e diventò un inno della disco music che noi conosciamo benissimo. Che vuoi dire?
1: Ah, tanto, sì. Che devi dire, Max? Io sono andata un po' dietro le quinte, sono andata un po' a curiosare e vi devo dire che fu un consiglio di Eric Clapton a spingere i fratelli Gibb a trasferirsi direttamente a Miami e adottare quella che era proprio la sonorità più R&B, dando quindi vita al loro inconfondibile e famosissimo stile caratterizzato dal falsetto. Dovete sapere che Barry Gibb iniziò a spingere la sua voce su tonalità acute proprio durante le registrazioni di You Should Be Dancing, stabilendo così quello che era proprio un marchio di fabbrica che avrebbe definito quello che è l'era,
0: un'era straordinaria. Ce l'ascoltiamo ai Bee Gees con You Should Be Dancing qui su Let's Go to the Music.

0: Loro sono i Bee Gees con You Should Be Dancing, qui sintonizzati nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, in questa ultima puntata di stagione. E per l'appunto abbiamo deciso di farvi ascoltare questa sera non la classifica classica top 10, ma abbiamo deciso di fare due ore di sola musica revival anni 70, 80, 90. E visto che volevamo fare qualcosa di speciale, abbiamo deciso anche di che l'argomento non sia il solito argomento, la domanda classica che facevamo tutti i lunedì, ma è una richiesta: quale canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare? Quindi mandateci un messaggio testo vocale con il titolo e il nome del cantante che volete ascoltare, ovviamente che fa parte proprio di questi anni, e noi la inseriremo nella playlist di questa sera. Quindi il programma, oltre a farlo noi con la nostra musica, la fate anche voi, contribuite anche voi inserendo le vostre canzoni. Che vuoi dire, Roby? Facciamo questa richiesta, scriveteci.
1: Assolutamente sì, mi raccomando, vi ricordo qual è il nostro numero, ci potete contattare e scrivere appunto le vostre canzoni al 327 93 94 501. Incominciano ad arrivare i primi messaggi, intanto salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dai vari social, dal rullo di TikTok. Insomma, abbiamo ricevuto il primo messaggio testo, che è Rosy da Barzago, che è in vacanza.
0: Ciao, salutiamola,
1: Rosy. Ci chiede una canzone del 1980, ci chiede Diana Ross con Upside Down.
0: Ah, che bei gusti che c'ha Rosy, brava Rosy.
1: Hai capito?
0: Allora noi ti accontentiamo, andiamo proprio.
1: Buone vacanze
0: innanzitutto, e vedo che anche dalle vacanze, vedi, la vacanza fa bene perché ispira canzoni straordinarie. Quindi andiamo nel 1980 per ascoltare Upside Down, il più grande successo solista di Diana Ross. Questo brano, con arrangiamento e produzione firmato da gli Chic, segnò la svolta epocale di Diana Ross, che si allontana dalle sonorità orchestrali del passato per abbracciare un suono più minimale, moderno e fresco. Celebra il riff di chitarra e il giro di basso che donano al brano, penso, è sicuramente un componente ipnotica, e quindi è per questo poi che anche per questo è diventato quello che è diventato.
1: Un brano storico, sì. Io aggiungo due piccole chicche velocissime, Max, a quello che tu hai appena condiviso con noi. La prima è che gli Chic erano un duo disco funk formato da Nile Rodgers e Bernard Edwards, e la seconda dovete sapere che Upside Down ha conosciuto una forte rinascita mediatica grazie a quello che è stato proprio l'inserimento all'interno della colonna sonora dell'ultima stagione di Stranger Things.
0: Pensa un po', non lo sapevo. E quindi questa per Rosy, Diana Ross, Upside Down, qui su Let's Go to the Music. È bella questa.

0: Siamo nel 1986, abbiamo ascoltato Looking for Love, il singolo più iconico dell'Italo Disco pubblicato da Tom Hooker. Il brano è diventato un cult del genere, caratterizzato da sonorità elettropop e ritmiche incalzanti che definiscono il sound europeo di quei bellissimi anni. Che musica che stiamo ascoltando questa sera, è la mia serata praticamente, perché sapete benissimo che a me piace moltissimo la musica revival, e quindi stasera ho voluto concludere la stagione con l'ultima puntata di Let's Go to the Music con totalmente due ore di musica revival scelta da me, ma con l'aiuto vostro, perché questa sera vi chiediamo, cosa gli chiediamo agli ascoltatori, Robby?
1: Quale canzone degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90 ti piacerebbe ascoltare in diretta con noi? Scrivetecelo, mandateci un messaggio vocale, un messaggio testo al nostro numero 327-9394-501. Vi aspettiamo, mi raccomando. Quindi so che qualche messaggio è arrivato, giusto Max?
0: Sì, quindi chiediamo a voi di partecipare alla stesura della playlist di questa sera. Quindi scegliete voi la musica insieme a noi e quindi sarà sicuramente bellissimo vedere le vostre scelte, come la scelta che andiamo a leggere adesso, che è arrivata, e leggo subito, aspetta che leggo. Buonasera ragazzi, dice: premetto che amo la musica e non ho un genere che mi piaccia in particolare, ma con l'uscita del film di Michael Jackson vorrei ascoltare Billie Jean. Ha scelto bene. Sto parlando di Michela da Napoli. Grazie Michela della tua scelta. Grazie. E ovviamente noi non possiamo fare altro che farla ascoltare. Hai qualcosa da dire su questa canzone? Certo che c'è qualcosa da dire.
1: Beh, assolutamente sì. Quindi mi collego anche a quello che dice Michela, che non si può non ascoltare dopo questa bellissima uscita di questo Stories film. Torniamo indietro nel tempo, sì, perché torniamo a quel gennaio del 1983, quando Michael Jackson lanciava il secondo singolo del suo album Cult, ve lo ricordate? Thriller, ovviamente. Parliamo di proprio lei, Billie Jean. Pensate che questo pezzo è rimasto in cima alle classifiche americane per ben 7 settimane consecutive, diventando uno dei singoli più venduti da sempre. Insomma, come non dire che è un successo travolgente che ha ridefinito la musica pop moderna.
0: E che vuoi dire? Quindi aspettiamo i vostri messaggi con la vostra richiesta. Musica anni 70, 80, 90. Stasera revival pura, quindi diciamo torniamo dietro nel tempo un po' tutti. Ma adesso ci ascoltiamo la richiesta di Michela. Michael Jackson con Billie Jean qui su Let's Go to the Music.

0: Michael Jackson con Billie Jean. Che cosa vuoi dire di questa canzone? Che bella, non puoi stare fermo, eh? Io sono qui che me la ballo.
1: No, ce la siamo veramente ballata.
0: Billie Jean.
1: Tanto che ci condividevamo quelle che erano un po' le curiosità del film, ce la siamo un po' ballata. Mai certo, come lui, però ci siamo un po' così mossi.
0: State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction qui nella vostra radio in questa ultima puntata di stagione, una stagione molto lunga, durata 8 mesi, senza mai fermarsi, quindi è arrivato il momento di fermarsi perché siamo un po' stanchini, non che siamo stanchi di mandare musica, ma siamo stanchi nel senso che diciamo abbiamo bisogno anche noi di riposarci un pochettino e riprendere poi a settembre con la nuova stagione sempre più carichi di prima, perché noi utilizziamo poi i mesi di pausa per riqualificare tutto, rimettere, rimodernare, cercare nuove musiche, nuove,
1: dietro che lavora per
0: migliorare
1: tutto.
0: Sì, certo, e quindi esatto. Cerchiamo ovviamente questi mesi di occuparli per diciamo migliorare il tutto per poi iniziare a settembre sempre più carichi e sempre meglio di prima, no? O no, Robby?
1: Certo che sì, ovvio, per quello appunto stavo dicendo. È un po' come l'anno scolastico, ci fermiamo, ricarichiamo tutto quello che sono le nostre batterie, facciamo unloading e torniamo più carichi di prima per darvi sempre più, che dire, compagnia in queste due ore serali e... fare bene con Let's Go to the Music.
0: Certo, e visto che è l'ultima puntata abbiamo pensato di fare 2 ore di musica revival con le canzoni che hanno fatto veramente la storia della musica, ma non solo scelte da me dal cappello magico, ma con l'aiuto vostro, visto che non c'è l'argomento ma c'è la richiesta da parte nostra di chiedere a voi qual è la canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare e inserire nella playlist di questa sera. Quindi aspettiamo i vostri messaggi testo e vocali, so che sono arrivati tanti e tra poco li ascoltiamo e li leggiamo, ma adesso andiamo avanti con la musica revival anni 70, 80, 90. Ora una pietra miliare della black music, Let the Music Play, scritto e prodotto e interpretato dal grandissimo Barry White nel 1975. Il testo è un inno alla musica come cura e via di fuga dal dolore di un cuore spezzato. Questa canzone penso che sia straordinaria.
1: Dice un po' tutto, ma hai fatto proprio una bellissima scelta, perché dice proprio così: let the music play, you until I feel these miseries is gone. Lascia che la musica suoni finché non sentirò che questa sofferenza è svanita. E davvero, ragazzi, rende moltissimo, grazie a quel timbro leggendario di Barry White, quel vero e proprio basso naturale, caldo, avvolgente, che nel corso della sua carriera gli ha fatto vendere oltre 100 milioni di dischi e vincere ben sì, sì, 2 Grammy Awards, ragazzi. Che pezzone!
0: E noi ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music, Barry White con Let the Music Play, qui ovviamente su Let's Go to the Music. Let's go! Che bella!

0: Music Play, mamma mia, ma che voce, inconfondibile la sua voce.
1: No, qua ma... proprio mi sento, sai, mi sono sentita un po' figlia dei fiori, vestita un po' così, con quei pantaloni a zampa, con quei fiori, con quei cappelli, bandana, entra un po' nel mood, scusate.
0: Mamma mia. State ascoltando Let's Go to the Music. C'è la musica sottofondo, forse non so se è Robby, sei tu?
1: No?
0: No, non sono io, va bene. Quindi state ascoltando Let's Go to the Music e Music Direction, dove ovviamente questa...
1: Quanto sei emozionato questa sera, il nostro Max Fuochi? Quanto sei emozionato?
0: Abbastanza. Ricordiamo diciamo cosa abbiamo chiesto agli ascoltatori questa sera. Vai, Robby.
1: Abbiamo chiesto di dirci qual è, condividere con noi quale canzone degli anni 70, 80, 90 avrebbe il piacere di ascoltare in diretta con noi. Quindi ricordiamo quello che è il nostro numero di telefono, 327-93-945. Davvero dei messaggi testo, dei messaggi vocali, siamo veramente felici, grazie a tutti, e andiamo già a condividere qualcosa, Mazzo, giusto?
0: Sì, abbiamo un messaggio vocale, sentiamo chi è e cosa ci richiede, sentiamo, dai.
2: Ciao Max, ciao Robby, sono Anna da Genova e ciao, niente, Anna. So che stasera è l'ultima serata di stagione,
0: sì,
2: e quindi volevo soprattutto salutarvi e ringraziarvi per tutta la bella musica mandata, e spero di che la mia collaborazione sia stata vincente. Allora, la canzone che vorrei riascoltare, in teoria sono tantissime,
0: sì,
2: però ho scelto una canzone degli Eagles, Hotel California, e la voglio dedicare alla mia amica Silvia, che ieri, e spoilerò questa cosa,
0: sì,
2: sperando che non, di non dispiacerle, ha compiuto gli anni, e non dico quanti, è una giovanissima grande donna. E auguri Silvia, e un abbraccio a te Robby e a te Max. Ciao Anna.
0: Ciao Anna,
1: grazie
0: della tua richiesta, canzone straordinaria che adesso ne parleremo, ma facciamo gli auguri, anzi valla, faccio una cosa bellissima, vediamo se riesco a farla al volo, ma ci vuole, facciamo un applauso a Silvia Dini che compie gli anni questa sera.
1: Auguri.
0: E sappiamo benissimo che Silvia e Anna collaborano con noi con Let's Go to the Music, e sono coloro dietro le quinte nella nostra redazione che ci creano i testi per il nostro programma,
1: ragazze.
0: Quindi ci cercano tutte le curiosità riguardanti le canzoni, quindi ringraziamo tutte e due per il supporto,
1: grazie,
0: che hanno dato a questa stagione, e facciamo ancora nuovamente gli auguri a Silvia Dini. Grazie ad Anna per la sua richiesta, e ovviamente vogliamo dire qualcosa sugli Eagles e su questa canzone Hotel California.
1: Assolutamente sì, beh, io posso dire che è il capolavoro del rock, siamo lì sintonizzati su quella macchina del tempo, e vogliamo nel lontano, alla fine del 1976, proprio quando gli Eagles pubblicavano che avrebbero appunto sarebbero diventati, perdonatemi, uno dei brani più iconici dell'intera storia del rock, sì, proprio con Hotel California.
0: Sì.
1: Il singolo arrivò in vetta alle classifiche nel maggio del 1977, e dovete pensare che l'album omonimo ha venduto oltre 32 milioni di copie nel mondo. Insomma, quel giro di chitarra iniziale è un marchio di fabbrica che riconoscereste tra mille, vero? Vero Max? Grazie Silvia e grazie Anna.
0: Grazie Anna di questa scelta, noi ce l'ascoltiamo, Eagles con Hotel California, qui su Let's Go to the Music.

0: Direttamente dal 1975, poco più di 50 anni fa, e questo vi dice qualcosa, però non ve lo dico, la regina della disco music Gloria Gaynor debutta con l'album Never Can Say Goodbye, all'interno del quale c'è Reach Out Il Beecher, che inglese, senti qua stasera, cover di un successo dei Four Top del 1966. La Gaynor nella sua versione trasforma il brano in una hit da ballo, dando così il via al fenomeno della disco music mondiale. Mamma, che canzone, che bella questa.
1: Quanto mi mancherà il tuo inglese, Max, non puoi capire, ma quanto mi mancherà. Poi tu me lo sottolini e io faccio a non ridere.
0: Mi sono impegnato
1: risposta,
0: questa sera per pronunciare, non so neanche se l'ho pronunciato giusto, però mi sono impegnato almeno, dai. Questa
1: stata... sempre, assolutamente, la pagella di fine anno si è impegnato.
0: Ok, ma si impegna ma non si applica qualcosa di
1: sempre.
0: Genere.
1: Vabbè,
0: quelle cose lì. State ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, in questa ultima puntata di stagione, dove vi stiamo facendo ascoltare due ore piene di musica revival anni 70, 80, 90, dove la musica l'ho scelta io dal cappello magico, ma la state scegliendo voi, perché vi stiamo chiedendo di scegliere una canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera nella nostra playlist, e sono arrivate già abbastanza di richieste, e quindi corriamo così le mettiamo tutte e vi accontentiamo. Bene, a proposito di richiesta, ne è arrivata una vocale, sentiamo chi è e cosa
1: andiamo
0: ci chiede, sentiamo.
2: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Let's Go to the Music, sono Annina, ciao Max, ciao Roberta. Mi piacerebbe ascoltare Bryan Adams, Everything I Do. È bellissima e ogni volta che l'ascolto, vabbè, io sono una romanticona, quindi vi lascio immaginare i sogni che faccio, che sono sempre belli. Quindi mi raccomando, sognate sempre. Ciao.
0: Ciao Anna. Che canzone ha scelto?
1: La nostra super romantica. Come, che canzone ha scelto?
0: No, nel senso, hai detto, ma che canzone ha scelto? Nel senso, ma che straordinaria canzone.
1: Ah, che pezzone. Ho pensato che era una domanda, scusa Max, ti vedevo ciapato tra una cosa e l'altra, pensavo che mi stessi chiedendo, ma che canzone ci ha chiesto Anna? Qui ragazzi saltiamo dal 1975, entriamo proprio a pie pari nel pieno degli anni 90. Precisamente in quel giugno del 1991, quando Bryan Adams pubblicava la ballata romantica definitiva, proprio così, Everything I Do It For You. Sì. Il brano era la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner. Ragazzi, questo pezzo ha fatto la storia delle classifiche. È rimasto al numero uno del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive. Insomma, record assoluto e imbattuto che resiste ancora oggi. Grazie a Nina.
0: Oh, sono bravi anche gli ascoltatori a scegliere. Io pensavo di essere bravo, sai, quando mi impegno tiro fuori dal cappello magico delle canzoni, però anche loro c'hanno dei bei gusti, straordinari.
1: Sì. E quelli che arrivano dopo ancora, mamma, ragazzi, ci state
0: sempre
1: veramente
0: più belli.
1: Coccolando.
0: Complimenti ad Anna, Bryan Adams con Every I Do It For You, e noi ce l'ascoltiamo questa canzone romanticissima qui su Let's Go to the Music. Mamma mia, che canzone! E qui ce l'ascoltiamo.

versione Bryan Adams con Everything I Do It For You qui su Let's Go To The Music e qui nella vostra radio state ascoltando le migliori canzoni che hanno fatto la storia della musica questa sera, in questa ultima sera di questa stagione di Let's Go To The Music, dove vi stiamo facendo ascoltare due ore di musica 80, 70, 80 e 90. Quindi abbiamo voluto, diciamo, impostare così la diretta, perché appuntante, essendo una puntata speciale, perché è l'ultima della stagione, quindi ci voleva musica speciale, quindi meglio di questa, che brividi brividi. Poi abbiamo anche

0: questa musica, vorrei continuare con questa musica. Ora facciamo, Robby, un bel balzo in avanti. Andiamo nel 1990 per ascoltare I Must Have Been Love del duo svedese Roxette, una delle ballad più iconiche di quel periodo e resa immortale per essere parte della colonna sonora di Pretty Woman. Il regista Gary Marshall cercava una canzone per la triste e struggente scena dell'addio tra Vivian e Edward e Roxette proposero I Must Have Been Love, un brano nato nel 1986 come brano natalizio. Eliminarono la frase Christmas Day dal testo e fu così che diventò poi uno dei singoli di maggior successo della band svedese, e devo dire che ha fatto veramente successo. No, Robby.
1: Tanto, come assolutamente sì, Max, come dimenticarlo, anche perché vi ricordate un po' quello che erano i videoclip? Diciamo che la prima, ci sono due versioni del videoclip, cari amici. La prima include gli spezzoni della celebre commedia, come dimenticarla, Julia Roberts e sì. Richard Gere, diventò il video promozionale del film. E la seconda, priva di riferimenti allo stesso, mostra i Roxette esibirsi all'interno di un magazzino. Insomma, ad ogni modo, il brano I Must Have Been Love è stato un successo da record, ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica del Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, è diventata la canzone singolo della compianta cantante Mary Fredrickson, scomparsa purtroppo nel 2019.
0: E noi ci ascoltiamo i Roxette con I Must Have Been Love, sempre qui nella vostra radio e sempre su Let's Go to the Music.

0: Heaven Below. Che bella, che bella, che bei ricordi, che bei ricordi, che bei ricordi che vi sto facendo ascoltare questa sera. Poi giustamente sapete benissimo che a me piacciono queste canzoni e quindi questa sera secondo me è tutto un, sono tutto un'emozione unica praticamente per due ore. Poi
1: lo siamo assolutamente sì.
0: Quindi straordinaria, straordinaria musica e poi straordinarie le canzoni che scelgono i nostri ascoltatori questa sera, perché vi stiamo chiedendo qual è la canzone degli anni 70, 80, 90 vi piacerebbe ascoltare e inserire nella playlist di questa sera. Devo dire che abbiamo ascoltato delle canzoni straordinarie, come la prossima richiesta di, da parte di Eli. Eli, giusto? Roby?
1: Sì, di Elisa. Dovrebbe essere arrivato il vocale, se l'hai ricevuto in redazione.
0: Ah sì, sì, ma come sei attenta?
1: Vabbè, certo,
0: la facciamo ascoltare il vocale di Eli, vai!
2: Buongiorno a tutti, buonasera per voi, ciao Roby, ciao Max, ciao a tutti quanti, aloha dalle Hawaii, e volevo ringraziarvi e augurarvi una estate meravigliosa, piena di sorprese, piena di gioia. Ci mancherete, però so che quando ritornerete sarete carichissimi. Un abbraccio e grazie tantissimo per la meravigliosa musica che così ci regalate ogni settimana. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te Elisa. Grazie, sempre Elisa. Presente e sempre
1: sì,
0: in ascolto.
1: Dalle Hawaii,
0: poi pensa un po' te.
1: Buongiorno.
0: So che ha richiesto una canzone.
1: Ah sì, assolutamente sì, ci ha chiesto Disco Inferno di The Tramps. Ragazzi, siete pronti? Io sono pronta, sono lì pronta con le scarpettine da ballo. Tirate fuori anche voi pantaloni e zampa, perché torniamo nel 1976, l'anno in cui The Tramps incidevano la travolgente Disco Inferno. Ma voi lo sapevate da dove arriva quel famosissimo urlo?
0: Dove?
1: Burn Baby Burn.
0: Da dove?
1: Beh, il paroliere della band, Leroy Green, ebbe l'ispirazione per il testo dopo aver visto al cinema il celebre film catastrofico L'Inferno di Cristallo del 1974. La pellicola parlava di un gigantesco incendio in un grattacielo e lui pensava di trasformare quel concetto in un incendio di pura energia e ritmo sulla pista da ballo. Pronti a scatenarci? Noi siamo pronti. Max, sei pronto?
0: Prontissimo! Ce l'ascoltiamo, The Tramps, Disco Inferno è qui. Qui si balla, eh. Ascoltiamolo, let's go!

0: In questa carrellata di revival non potevo non farvi ascoltare la regina del pop. Madonna è la scelta caduta su un brano intimo e introspettivo del 1998, Frozen. Che vuoi dire? Un capolavoro del pop elettronico con un testo, seppur semplice e breve, che colpisce dritto al cuore e fa emergere potentemente il sentimento di una teenager che ha dovuto lasciare la casa per inseguire i sogni. E che teenager, che poi adesso non più teenager, però se li porta bene.
1: Un over meravigliosa.
0: Sì, sì, mamma mia, che canzoni questa sera, veramente. Sì. Sto sudando, ma no, perché oltre che perché fa caldo, ma proprio per l'emozione.
1: Beh, qui siamo rimasti veramente avvolti questa sera, Frozen, quindi
0: questa sera tra l'emozione, perché è l'ultima puntata, tra l'emozione della musica, tra l'emozione di vedere l'interazione degli ascoltatori,
1: la partecipazione,
0: che ci suggeriscono delle canzoni straordinarie, stasera veramente cioè, è proprio music direction questa sera, ecco, si può
1: è
0: dire così,
1: music direction, proprio così, caro Max, sì, è proprio let's go, proprio senza se e senza ma, let's go to the music, meraviglioso, grazie, siamo veramente felicissimi, emozionati, insomma tutto insieme stasera, veramente penso che arriveremo a fine puntata, incomincia già a scendere la voce, non so se questo mi tradirà per tante emozioni che stiamo vivendo assieme.
0: Certo, assolutamente. 327-9394-501 il numero che potete usare per scriverci la canzone degli anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare questa sera in questa ultima puntata di stagione di Let's Go to the Music. Ed è arrivato un messaggio testo che dice: ciao ragazzi, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è We Are The World 1985, la canzone dei USA for Africa, e lui è Marco da Roma che ce la richiede, e devo dire anche qui una canzone molto storica questa.
1: Grazie Marco. Sì, beh ragazzi, veramente qui è la notte dei miracoli, potete, cosa ne pensate, condividete con me questo pensiero, veramente ci stiamo continuiamo a essere sintonizzati su quella che è quel grande canale delle grandi emozioni. E proprio come dicevi tu, una canzone del marzo del 1985, sì, quando nei negozi arriva We Are The World, un progetto monumentale scritto a quattro mani da, sì, Michael Jackson, Lionel Richard, per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Ma pronti a entrare in studio con noi in quella mitica notte del 28 gennaio 1985, dovete sapere che subito dopo la consegna degli American Music, sì, Awards, il produttore ha appeso un cartello nella porta degli studi di registrazione di Los Angeles con scritto, sentite bene, preghiamo di lasciare il proprio ego fuori dalla porta. Artisti di calibro come Bruce Springsteen, Bob Dylan, Richards e Stevie Wonder registrarono tutta la notte insieme come un unico immenso coro, disposti in cerchio, se vi ricordate, sul, sì, pavimento, sì, insomma un'atmosfera magica come quella che stiamo vivendo stasera noi con le sgocce di music, e si respirava proprio in ogni angolo, in ogni singola nota. Pronti, alzate il volume, qua ci uniamo a loro ed ecco We Are The World.
0: Assolutamente, io non so perché poi non hanno fatto una cosa del genere giorno d'oggi, no? Con tutti i cantanti del momento. Boh, vabbè, comunque ce l'ascoltiamo, che forse questi sì che erano veramente dei cantanti. Questa è una provocazione, però quando, sì, ci vuole. Ce l'ascoltiamo USA for Africa con We Are The World qui su Let's Go to the Music.
1: Grazie.

0: USA for Africa con We Are The World. Guarda che vi vedo, che state cantando, vi vedo. Mamma, voi ascoltatori che state
1: con
0: cantando
1: con le lucine accese, con le lucine dei telefonini accese.
0: Ma come fai? Questa canzone sì, è una canzone che tutti sanno,
1: ma non si può.
0: Ma bellissima, bellissima, mamma mia, che canzoni che vi stiamo facendo ascoltare questa sera, che state scegliendo anche voi. Ma siete bravissimi, ma quasi quasi vi cioè, potete venire qui a posto mio praticamente, perché scegliete le canzoni.
1: È come se l'avessimo, esatto, ma se, scusami, è sì, come se l'avessimo qua in studio con noi, proprio qua al tavolo di Let's Go to the Music. È bellissima questa cosa.
0: Complimenti, complimenti della scelta, e questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che siete in Music Direction e sapete ascoltare ottima musica, e avete ascoltato ottima musica. Bravi, bravi, bravi. Bene, siete sempre sintonizzati qui nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction. Questa sera proprio in quella direzione stiamo andando, in questa ultima puntata di stagione. Dopodiché ci risentiremo a settembre, sempre più carichi, sempre con la voglia di farvi ascoltare questo tipo di musica.
1: Con la Music Direction lì, sempre quella on the road lì in fondo al tunnel, siamo sempre viaggiatori della buona musica.
0: Ma noi abbiamo ancora tempo, una mezz'oretta, per farvi ascoltare tante belle canzoni e di ascoltare le vostre richieste al 327-93-94-501. Vi chiediamo di scegliere una canzone di questi anni 70, 80, 90 che vi piacerebbe ascoltare nella playlist. E intanto andiamo avanti, perché le canzoni sono bellissime, e adesso arriva un pezzo che ha ridefinito la storia della musica rock. Siamo nel 1991, quando c'è l'uscita di Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, che ha consacrato il genere grunge. Il brano è famoso per il suo sound potente, il riff di chitarra semplice ma ossessivo nacque mentre Cobain cercava di scrivere un pezzo che suonasse come i Pixie. Come si pronuncia questa parola? Robby? Come?
1: I Pixie.
0: Non lo sai anche tu.
1: I Pixie mi sanno di Fonzie, non so perché, però i Pixie, non so, sarà la fame, voi sapete che a quest'ora è comunque la fame, però
0: sì, praticamente i Pixies era una delle band sue preferite di Cobain. Quindi una canzone straordinaria questa, Smig Like Teen Spirit.
1: Mamma, ragazzi,
0: che vogliamo
1: mamma
0: dire?
1: Mia,
0: che
1: ragazzi,
0: vogliamo
1: dire? Due cose velocissime su questo brano meraviglioso. Il titolo deriva da uno scherzo. Dovete sapere che l'amica di Kurt Cobain scrisse con una bomboletta spray sul muro della sua stanza: sì, Kurt smells like the spirit. Praticamente Kurt ha l'odore di uno spirito adolescenziale. Qua mi si è inciuppata la lingua. Insomma, Cobain non conosceva l'esistenza del noto deodorante femminile Teen Spirit, ed interpretò la frase come un complimento poetico allo spirito ribelle degli adolescenti. Io sono pronta, era 1979, ragazzi, che dire, mamma mia.
0: Direi di ascoltare, questa è bella carica, qui si suda, sì. Ascoltiamo Nirvana, Smell Like Teen Spirit, qui su Let's Go to the Music. Mamma mia, che canzone.

0: La grande grinta dei Nirvana con Smell Like Teen Spirit. Mamma mia, che grinta qui! Che energia che mi sta venendo! Stanotte non dormo, lo dico subito. Meno male che domani è festa, meno male che domani è festa.
1: Ma davvero, cioè qui veramente abbiamo chiuso gli occhi, abbiamo stretto le cuffie a noi e proprio ce la siamo goduta come se non ci fosse un domani. Mamma mia, ragazzi, che
0: tanta roba, tanta roba. Max. Cioè, sai che più vado avanti a mettere la canzone, più mi dispiace finire la stagione. Cioè, è una cosa, boh, non so se riuscirei a stare tre mesi senza farvi ascoltare queste canzoni, però sappiate che se ci fermiamo è per, non perché non vogliamo più trasmettere, ma perché ci serve questa pausa proprio per mettere a posto un po' tutto, migliorare tutto le cose, cercare nuove notizie, tutto quanto, per arrivare a settembre poi ad essere più carichi, più cioè ed essere migliori
1: belli,
0: e offrirvi a parte
1: carichi.
0: Quello e soprattutto offrirvi un prodotto sempre sempre migliore, e quindi lo facciamo per voi, mi raccomando, e seguiteci anche se siamo fermi, seguite le nostre social Facebook e Instagram, seguite Let's Go to the Music, così sarete aggiornati anche per quanto riguarda la data dell'inizio della nuova stagione e di tutto quello che facciamo, mi raccomando, vi aspettiamo. Ma non finisce qui, perché la musica continua, e anche la richiesta di chiedervi qual è la canzone degli anni 70
1: 80. Scusi, posso chiedere una canzone? Posso anch'io?
0: Certo che puoi chiedere una canzone.
1: Posso anch'io?
0: Va bene.
1: Mi metto qua in punta di piedi. Buonasera, sono Roberta, vorrei ascoltare.
0: Abbiamo un messaggio. Abbiamo un messaggio in live direttamente, audio del live da parte di Roberta. Sì. Mi dica, Roberta.
1: Scusi, Max Walk, mi piacerebbe ascoltare Losing My Religion dei REM. È possibile? È una canzone molto importante per me.
0: Come posso dire di no? Una canzone straordinaria. Una canzone del 1991 che ci regala un'altra hit iconica, Losing My Religion dei REM, che con questo brano sono diventati un fenomeno planetario, arrivando a vincere 2 premi Grammy. E che vuoi dire? È scelto proprio bene,
1: Sì,
0: ma,
1: caro Max,
0: ma perché questa canzone proprio?
1: Perché per me è sempre stato un portafortuna, e quindi quando devo scavallare quella paura o comunque un qualcosa di importante la metto in cuffia. E è molto strana come canzone, perché dovete sapere che la curiosità di questo brano è che il celebre ipnotico riff che guida tutta la canzone non è suonato con la chitarra, sì, ma con un mandolino. Lo sapevi, Max? E il chitarrista si, regist-

0: incontrò per caso mentre tentava di imparare a suonare il mandolino. Nonostante lo scettimismo, ok, sì, iniziale della casa discografica, che non credeva proprio in un pezzo rock con un mandolino. Insomma, questa casuale registrazione è stata utilizzata e meno male, visto il successo raggiunto. È un po' una canzone particolare, quindi sì, racchiude un po' non l'ossessione della religione, ma diciamo quella difficoltà, quell'ossessione dell'imbarazzo provato quando si desidera ardentemente, diciamo, una persona o un qualcosa veramente di importante, si esprime così nei propri sentimenti.
1: E visto che è l'ultima puntata, nel ringraziarti che di questo diciamo di questa stagione passata insieme, sì, ringraziarti, sì, di stare qui a fianco a me e condurre il programma insieme a me, te la dedico e te la metto, perché è giusto che te la meriti. Grazie. sei stata brava in questa stagione.
0: Mi emoziono, stai attento.
1: Spero che lo sia anche nella prossima stagione. Devo dire che sei andata bene, tu non te l'aspettavi, invece sei andata bene questa stagione, sei stata brava, dai, e quindi te lo meriti. Okay. Questa canzone te la metto.
0: Grazie.
1: E ascoltatela perché è una canzone straordinaria, Irem con Losing My Religion, qui su Let's Go to the Music.

0: Loro sono i Rem con Losing My Religion. Mamma mia, che canzoni! Bellissima,
1: wow,
0: bellissima.
1: Grazie.
0: Bella scelta, bella scelta. Brava, Roby, brava.
1: Grazie per avermi accompagnato.
0: Vedi, a stare alla conduzione con me e impari anche a scegliere la musica, vedi?
1: Grazie. Grazie, grazie, bellissima per me. Grazie, un onore, wow.
0: E quindi state ascoltando Let's Go to the Music, Music Duration, qui nella vostra radio, in questo ultimo appuntamento per quanto riguarda di questa stagione. Siamo tutti emozionati, stiamo tutti ascoltando queste canzoni revival per due ore di seguito, e quindi questo è un omaggio mio da parte mia e di Roby per voi che ci avete sopportato e supportato in questi 8 mesi, e quindi questo è un modo per dirvi grazie, grazie, grazie, grazie ancora. Ma noi non ci accontentiamo, perché abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo e noi li sfruttiamo
1: e
0: tutti.
1: E abbiamo voglia di ballare ancora, giusto?
0: Hai visto che sono gli ultimi quarto d'ora di questa stagione e li sfruttiamo tutti. E voglio cambiare un po' registro, voglio andare sulla musica dance degli anni 90, perché anche io sono nato con questa musica e quindi voglio farvela ascoltare. E quindi rimaniamo, cioè andiamo nel mondo dell'Eurodance con il singolo Please Don't Go, una celebre hit pubblicata nel 1992 dal gruppo italiano W. Si tratta di una cover in chiave dance del famoso pezzo inciso originariamente nel 1979 dai KC and the Sun Sun Band, gruppo statunitense tra i massimi fenomeni della disco music. Hai capito? L'hanno riproposta nella loro versione.
1: Proprio un giro di chiave top, caro Max, proprio entriamo nel ritmo così incalzante, sonorità tipica della musica handrance, insomma, quegli anni 90, noi siamo pronti a farci coinvolgere da questo successo travolgente, e quindi grazie. Sono pronta, comincio
0: pronta,
1: a emozionarmi.
0: Pronti a ballare?
1: Avvicinando... Pronti, prontissimi, scateniamoci fino alla fine.
0: W con Please Don't Go qui su Let's Go to the Music.

0: W con Please Don't Go qui nella vostra radio. Let's Go to the Music, all'ultimo appuntamento con le canzoni anni 70, 80, 90. Adesso vi sto facendo ascoltare quelle dance perché è arrivato anche il momento di aumentare il ritmo e quindi siamo arrivati quasi alla fine. Un'altra canzone la mettiamo, un'altra canzone dance la mettiamo e quale scegliamo? Quale scegliamo?
1: Lo diciamo?
0: Sì, lo diciamo.
1: Ci provo?
0: Certo.
1: Goodbye con Alexia, che dici?
0: Penso che sia, per essere l'ultima canzone, sembra adatta.
1: Il giusto, la giusta chiusura più o meno, sì, ci sta, concordo.
0: E questa canzone è stata pubblicata nel 1999. Goodbye è uno dei brani Eurodance di maggior successo di Alexia, estratto dal suo terzo album Happy. Goodbye è stato un tormentone radiofonico e ha consolidato la cantante ligure come regina della musica dance europea negli anni 90. Quindi devo dire che in quegli anni proprio lei andava alla grande. Noi ce l'ascoltiamo perché Goodbye è proprio giusto giusto per questo finale di stagione.
1: Sì.
0: Ce l'ascoltiamo Alexia qui su Let's Go to the Music.

0: Goodbye qui su Let's Go to the Music, che è giunta purtroppo al termine di questa stagione. Sono triste, sì. Però io non voglio, io farei altre due ore di questa musica qui.
1: Anch'io, io andrei neanche due ore, Max, io andrei lunga, come si dice un po' qua da noi al nord, andiamo via con il lungo fino a domani mattina quando ci troviamo tutti assieme a prendere il primo caffè, quindi non mi staccherei mai dal microfono, le emozioni sono tantissime stasera, come ogni lunedì sera, ma stasera è veramente speciale poter concludere, chiudere, salutare, aiuto, mi carico.
0: Ma purtroppo
1: chi mi conosce lo sa.
0: Purtroppo ci tocca, finisce qui sì. La stagione di Let's Go to the Music, non posso far altro che ringraziare tutti voi ascoltatori che ci avete veramente supportato in questi mesi, 8 lunghi mesi, e quindi grazie a voi che noi siamo qui carichi a farvi ascoltare queste canzoni, e quindi come cosa si può dire? Grazie. Non dimenticatevi di noi, noi ricominciamo a settembre con la nuova stagione, seguiteci nei nostri social, Let's Go to the Music su Facebook e Instagram, e vi teniamo aggiornati su tutto. Mi raccomando, siate numerosi, perché più siamo, più cresciamo e più noi ci carichiamo e più ci divertiamo ad ascoltare questa musica. Grazie. E che dire? Salutiamo con per l'ultima volta. No, dillo.
1: Mi unisco anch'io ai tuoi saluti, Max. Grazie per aver condiviso con me, con noi, questa esperienza di Let's Go to the Music. Sono veramente felice di essere salita a bordo di questo bellissimo percorso chiamato Let's Go to the Music. E vi aspettiamo lunedì. Noi torneremo sicuramente più carichi. E questa sera, grazie perché è stata una serata meravigliosa, semplicemente bellissima,
0: grazie anche a voi che avete scelto queste straordinarie canzoni. E adesso tocca fare l'ultimo urlo di Let's Go di questa stagione. Sei pronta? Facciamolo bene, l'ultimo.
1: Pronti?
0: 3, 2, 1, Let's Go!

0: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, anzi tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

via, che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito

0: Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.
1: Una vita

0: Una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata, strappavo la

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Setteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pop.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone, secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Valle. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo gol.